0: sun.
1: Radio Touring 104.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te lo

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
1: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
2: Prosegue la caccia a Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia, con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio 20enne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
1: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. Vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
2: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana, con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio Aprilia ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione Speranza. Tra le macerie del terremoto in Venezuela, i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna di 30 anni e due dei suoi figli ancora vivi sotto un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira. La donna, rimasta intrappolata, era riuscita a comunicare con i familiari attraverso alcuni messaggi WhatsApp. I soccorritori hanno ottenuto risposte coscienti battendo sulle strutture dell'edificio mentre proseguono le operazioni per raggiungerla. Al momento non sono stati rilevati segnali di vita dei due bambini, la cui presenza è stata indicata dalla madre.
2: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessazione il fuoco.
1: Il governo talebano accusa il Pakistan di un pesante attacco contro l'Afghanistan orientale. Secondo Kabul, i raid aerei hanno provocato la morte o il ferimento di decine di civili nelle province di Paktia e Kunar. Il portavoce del governo, Zabinullah Mujahid, ha definito l'operazione un vile atto di aggressione e ha condannato duramente l'intervento militare pakistano.
2: A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, tra i più stretti alleati della Russia. L'incontro si è svolto nella residenza di stato di Diaoyutai e conferma il rafforzamento dei rapporti tra Cina e Bielorussia. L'ultima visita di Lukashenko risaliva allo scorso anno in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Vediamo la cronaca. Un giovane di 26 anni è stato ferito con ben 4 coltellate alla schiena a Olmedo, nel Sassarese, ed è ricoverato ora in gravi condizioni. Un altro ragazzo è stato picchiato e trasportato in ospedale ad Alghero. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di chiarire se si sia trattata di una lite, di una rissa oppure di un'aggressione.
2: Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel riciclaggio internazionale di mezzi da cantiere. Nell'ambito dell'inchiesta denominata Benna sono state arrestate ai domiciliari 6 persone, sequestrati escavatori, autocarri, semirimorchi, autovetture per un valore superiore a 1.800.000 euro. I mezzi di provenienza illecita venivano esportati in Arabia Saudita e Libia attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia.
1: Infine lo sport. Calcio: il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi dei mondiali grazie alla vittoria nel recupero contro il Sudafrica firmata da Eustachio. In Formula 1 Giorgio Russell domina il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, mentre le Ferrari chiudono soltanto quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. In MotoGP podio tutto aprile ad Assen con la vittoria del giapponese Ogura, caduta per Bezzecchi che perde la leadership del mondiale a vantaggio di Martin. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89
6: 3111 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Questa è Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.450 vittime al momento accertate, 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi a 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani individuano 3 persone in vita. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia. In Europa oggi il picco, da metà settimana temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
3: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di un'abitazione a Rocca Vecchia, Marina di Melendugno, in provincia di Lecce. L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lecce. Il 76enne è stato interrogato in caserma dai militari dell'arma, ascoltata anche la donna che ha lanciato l'allarme. Lo sport, la MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta ad Assen, il team di Noale ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda. Trionfano le moto non ufficiali del marchio di Noale, il team Trekhaus, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR 46, che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez, sesta al traguardo, ma retrocessa in 7ª posizione a vantaggio di Enea Bastanini per superamento del track limit. Altro 0 pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà l'Aprilia e fermato da un problema tecnico. Atletica, terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Brommel con il tempo di 9.91 davanti a Noah Lyles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9.96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Lianes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40 e 75 e Francia 40 e 99. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Wumbaca Touring 104.
9: Radio Touring 104.

0: more vivid in ways what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente, oltre che nelle aree di pianura al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del settentrione, in particolare sul Triveneto, si apriranno ampie schiarite. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti lungo l'Appennino Tosco-Emiliano, con la possibilità di rovesci e temporali isolati. I fenomeni saranno di breve durata e si esauriranno già in serata, lasciando spazio ad un generale rasserenamento. Al sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, solo nelle ore più calde potranno svilupparsi annuvolamenti sulle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali destinati anch'essi a cessare rapidamente entro la sera. Le temperature minime diminuiranno nelle aree interne del Piemonte, mentre aumenteranno tra Emilia-Romagna, centro-orientale, Veneto, meridionale e Friuli-Venezia Giulia. Sul resto del paese non si prevedono variazioni di rilievo, si registreranno lievi aumenti. Le massime saranno in lieve calo tra Piemonte e Lombardia, sulla Toscana settentrionale e nella Campania meridionale, mentre aumenteranno sulla Triveneto e sulla Sicilia orientale e settentrionale. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno ovunque deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, inizialmente si presenteranno quasi ovunque poco mossi, con locali tratti mossi al largo nel corso della giornata. I bacini occidentali tenderanno però a diventare molto mossi, mentre l'Adriatico centro-settentrionale vedrà un'ulteriore attenuazione del moto ondoso fino a risultare quasi calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.450 vittime al momento accertate, 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi a 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani individuano 3 persone in vita. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia. In Europa oggi il picco, da metà settimana temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
3: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di una abitazione a Rocca Vecchia, Marina di Merendugno, in provincia di Lecce. L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lecce. Il 76enne è stato interrogato in caserma dai militari dell'arma, ascoltata anche la donna che ha lanciato l'allarme. Lo sport, la MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta ad Assen, il team di Noale ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda. Trionfano le moto non ufficiali del marchio di Noale, il team Trekhaus, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR 46, che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez, sesta al traguardo, ma retrocessa in 7ª posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro 0 pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà l'Aprilia è fermato da un problema tecnico. Atletica, terzo posto per Marcel

0: Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di Atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9,91 davanti a Noah Lyles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9,96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League, con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Lianes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 0,4 dietro a Germania 40,75 e Francia 40,99. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
7: Ma buongiorno a tutti, buongiorno, e comincia una nuova settimana qui su Touring 104 di Touring Café insieme alla Rituccia Nocera, nazional popolare come si suol dire. Eh sì, oggi è lunedì e sono le 10.09 in questo momento, e così possiamo cominciare ufficialmente una nuova settimana tutti i giorni di Touring Café dalle 10 alle 12, e vi accompagnerò fino a mezzogiorno anche oggi. E poi insomma, tante notizie, tanta musica, tanta curiosità, tanto caldo, ragazzi, tanto fatto caldo, non avete idea di quanto caldo fa, e a noi ci va pure bene perché siamo a Reggio Calabria, che non è una città come tutte le altre, il Principato di Reggio Calabria. Dovremmo avere uno statuto a parte solamente per questo. E beh, con questa perla di saggezza, se così possiamo chiamarla, possiamo cominciare ufficialmente con Tommaso Paradiso.

Ma sì, agitiamo le lattine, spruzziamocele addosso, almeno vediamo di rinfrescarci un attimino, perché la situazione è veramente calda, ma caldissima, veramente hot. E cominciamo adesso veramente ufficialmente, sono le 10:13, Turin Caffè. Che cos'è oggi? Oggi è lunedì 29 giugno, San Pietro e Paolo, i due grandi padri della Chiesa, i fondatori della Chiesa Cattolica. È il 181esimo giorno del calendario cristiano, del calendario gregoriano. Vi chiedo scusa se mi manca a volte la parola, perché sono arrivata qui di corsa, trafelata, come ogni mattina vi direte, no, oggi più del solito, ma non so come ho fatto ad arrivare in tempo in realtà, e quindi ogni tanto ancora sto boccheggiando. Nell'attesa di mettere tutto a posto, dovete sapere che ieri mi è venuta la febbre, perché è stato il mio primo giorno di mare, ragazzi, dopo 5 anni, e ho avuto la capacità di bruciarmi sotto l'ombrellone. Sono rimasta sempre sotto l'ombrellone, sempre con la crema solare, mi sono ustionata lo stesso, mi è salita la febbre. Quindi stamattina ho dovuto fare tutto di corsa, perché ho fatto una lunga tirata, ho dormito tantissimo, quindi sono arrivata in ritardo, ma ci sono arrivata, e quindi adesso ogni tanto mi mancano le parole, però sono qui e voglio cominciare ufficialmente con l'Accadde Oggi. Io ho ancora tutto quello che mi ha lasciato Antonio Simone, quindi sto prendendo dai suoi appunti. Quindi lunedì 29 giugno, 181esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 184 giorni alla fine dell'anno. Non mi sento proprio di dire tiriamo fuori l'albero di Natale, perché in effetti si schiatta dal caldo. Come dicevo prima, santi del giorno, santi Pietro e Paolo. C'è un proverbio: se piove ai santi Paolo e Piero, piove per un anno intero. Temo proprio che oggi non succederà. Che cosa succedeva negli anni passati? Nel 1919 Gina Guseva tenta di assassinare Grigori Emivovich Rasputin nella sua casa in Siberia. Ci penseranno altri a completare il tutto. Nel 1934, la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, ovvero l'epurazione nazista dei vertici della Sturmbannlinie degli oppositori di Adolf Hitler. E ce l'hanno fatta. Nel 1950, mondiali di calcio in Brasile. Nel gruppo 2 gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Nel 1976 le Seychelles ottengono l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 2006, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia statunitense nella baia di Guantanamo. Nel 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store, e poi vedremo che da lì la rivoluzione è fatta, nel bene o nel male che sia. Nel 2009 a Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia. Da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio ce lo ricordiamo molto bene, ed è di 32 morti e 25 ferite. Nel 2013 Papa Francesco, mai dimenticato, pubblica la sua prima enciclica Lumen Fidei. Nel 2014 l'ISIS autoproclama il suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq. Ecco, questi sono i fatti più importanti che sono accaduti nel corso degli anni, e il resto a dopo.

Ed eccoci qui ritornati in studio, in diretta su Turin 104. Ricordo sempre, questa è Turin Caffè e siamo qui per la seconda parte dell'almanacco di oggi. Cosa accadde il 29 giugno? Diciamo che adesso è arrivato il momento dei compleanni. A chi dobbiamo dare gli auguri, secondo voi? Io sono così sorpresa di dover dare gli auguri a Masaniello, che nacque il 29 giugno del 1620, capopopolo napoletano, di cui parla anche Pino Daniele nelle sue canzoni, ve lo ricordate? Masaniello, sì, ne parla spessissimo in effetti, una delle sue canzoni più famose. Io so pazz, e da lì io l'ho conosciuto quando ero molto piccola, ancora piccola, così piccola prima ancora di studiare a scuola. Giacomo Leopardi, 29 giugno 1798, poeta, filosofo, scrittore. E poi ancora dobbiamo dare gli auguri a Robert Fraser, 1891, pensate un po', attore cinematografico statunitense. Antoine de Saint-Exupéry, 1900, scrittore, aviatore e militare francese. E Giorgio Napoletano, che nacque nel 1925, politico.

più. Per esempio, Elizabeth Barrett Browning, grandissima poetessa inglese, Ferdinando I d'Austria, imperatore appunto d'Austria, e Paul Klee, pittore tedesco, uno dei più famosi inventori dell'astrattismo. Primo Carnera, pugile, lottatore, attore. Lana Turner, attrice statunitense, come una delle più belle. Katharine Hepburn, anche lei, attrice statunitense, famosissima. E poi io non posso non ricordare a questo punto Margherita Hack, astrofisica, divulgatrice, scientifica, attivista, che ci ha lasciato nel 2013.

Ebbene, dopo aver ascoltato Cher, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi che riguarda proprio le notizie sportive, perché parliamo di MotoGP. Ogura trionfa ad Assen, Martin nuovo leader mondiale, brutta caduta per Bezzecchi. Andiamo con ordine, allora. Doppietta tra Kausen ad Assen con Ogura e Raul Fernandez sui due gradini più alti del podio. Bagnaia costretto al ritiro per problemi tecnici. Quindi l'Aprilia ha trionfato e pure in angoscia, perché la casa di Noale ha fatto tripletta, la seconda della sua storia e dell'anno dopo quella di Le Mans, e nella tripletta della casa costruttrice c'è la doppietta storica della Trackhouse con successo di Ai Ogura davanti a Raul Fernandez. Il Giappone torna quindi al successo dopo ben 22 anni. L'ultimo, pensate, era stato il 19 settembre del 2004, proprio in casa a Motegi. Allora vinse Makoto Tamada. Terzo posto per Jorge Martin, che diventa così il leader del mondiale. Perché? La paura però riguarda Marco Bezzecchi. Il Bez è caduto rovinosamente al secondo giro, alla curva 15, dove si arriva oltre 200 all'ora. Dopo la staccata, quando era all'incirca sui 185 km, è volato, rimbalzando numerose volte in modo spaventoso. Subito trasportato al centro medico, dove per fortuna era cosciente, ha scambiato qualche battuta con il padre. Muoveva correttamente tutte e quattro

Iarti, ma aveva molto dolore al collo, al torace e a una caviglia, come ha comunicato poi il medico dell'Aprilia, il dottor Franco Perona. E da lì poi, insomma, è stato trasportato all'ospedale universitario di Groninga, in attesa di saperne di più e con la speranza di avere buone notizie, che a quanto pare poi ci sono state. E insomma, il dominio è dell'Aprilia, tutte e quattro avevano messo le cose in chiaro fin dalla partenza, la prima senza abbassatori anteriori. Nell'ordine sono volati via Martin, Ogura, Fernandez e Bezzecchi. Quindi l'incidente del Bez con Marquez, che si è fatto sotto, ha persino temporaneamente passato, insomma, in secondo piano tutto il resto. Quindi per quel che riguarda la classifica della gara, al primo posto Ogura della Trekhaus, secondo Fernandez, sempre Trekhaus, terzo Jorge Martin dell'Aprilia, quarto di Gian Antonio del Racing e quinto Marquez del Gresini Racing. E per quel che riguarda il MotoGP del Gran Premio dell'Olanda, questo è tutto. Insomma, per le altre notizie ci risentiamo subito dopo. Intanto noi avremo anche il brecchino che sancisce la fine della prima parte del nostro programma. A dopo.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Tormentone Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: E allora, dopo il brecchino, siamo ritornati qui in onda su Turin 104. Ricordo sempre queste Turin Caffè. Io sono la Rituccia, che in questo momento però è in compagnia di un ospite. Buongiorno Marco Mauro.
1: Così rovini la sorpresa, però. Devo fare invece il buongiorno a tutti. Chi sono? Indovinate chi sono?
2: La Rituccia, come
0: ma
2: stai?
0: Ma tu sei di casa.
1: Sì, vabbè, lo so.
0: Più che ospite avrei dovuto dire, vabbè, uno di famiglia.
1: Uno di famiglia, esatto. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Alla grande. Allora, intanto, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo anche in diretta sugli 87?
0: Certo.
1: Ah, la grande come sempre.
0: Del digitale. Devi dire così.
1: Del digitale?
0: Certo.
1: Perché questa cosa? Spiegatemi.
0: Ormai la prima volta mi era uscita così. L'abbiamo portata in secula seculorum.
1: Abbiamo registrato il marchio, il digitale terrestre. Benissimo. E allora, per tutti coloro che ci seguono dal digitale terrestre sugli 87 e chi ci ascolta sui 104 e 4 di Turing della radio, ben arrivati, ben trovati. Turin Caffè, prendiamoci questo Turin Caffè. Ma perché io sono qui adesso?
0: Ce lo vuoi spiegare?
1: Ce lo spiego. Prima di tutto perché sono passato a salutare gli amici chiaramente stamattina che ero in zona, ma questo ovviamente è la cosa diciamo meno interessante. La cosa più interessante perché abbiamo il piacere di ospitare il direttore artistico di un evento che è stato un successone, si è concluso ieri, si chiama Borgo Divino e ti dirò, io non conoscevo questa caratteristica particolare di Gioia Tauro, cioè all'interno della città di Gioia Tauro c'è il borgo, c'è la parte antica, quindi basta superare, no, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, no?
0: Tu conoscevi solamente il porto?
1: No, io Gioia Tauro la conosco, ma non ero mai arrivato fino al passaggio. In pratica si fa una salitina e entri nel borgo antico, una cosa bellissima. E all'interno, Turi, ci sei?
3: Ci sono! Buongiorno a tutti!
1: Buongiorno! All'interno c'è stato questo evento pazzesco, Borgo Divino, il cui direttore artistico appunto è Turi Rugolo, che abbiamo in diretta. Ciao Turi, ben trovato!
3: Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, 27-28 giugno, cioè ieri e avantieri, il borgo divino che ha animato praticamente la parte storica di Gioia Tauro è stato un successone, tantissime presenze, ma si parla di degustazione di vini, si parla di degustazione della stroncatura famosissima. Raccontacelo un po'.
3: Ebbene, sì, grazie. Intanto volevo soltanto... io ho un ritorno un po' particolare dal telefono, non so come mai, comunque, perdonatemi.
1: Sì.
3: Ecco, vediamo un po' adesso.
1: Sì, ci sei
0: noi
1: adesso.
0: Noi la sentiamo benissimo.
1: Sì, noi ti sentiamo perfettamente.
3: Perfetto. E allora, volevo dirvi che in effetti in due giorni, 27 e 28 di questo mese, a Gioia Tauro, nella parte antica della città di Gioia Tauro, si è svolto questo Borgo Divino che è la seconda edizione. L'anno scorso ci sono stati tre giorni, quest'anno invece solo due, e tutto concentrato appunto su questo borgo che è incantevole, veramente venite a visitarlo perché è incantevole. C'è stato, oltre che il food, c'è stato dalla stroncatura al panino con il pesce spada, i vari hamburger che ti fanno tradizionali, ma la chicca è stata anche un dolce, un po' diciamo una fantasia di Lady Chef che è principale, saluto questo termine, di questo Borgo Divino, perché lei è l'animatrice vera della struncatura di Gioia Tauro per quanto riguarda sia il prodotto creato da loro come pasticcio Gioia e distribuito anche nel loro locale, la struncatura, la vecchia ciambra, perché
1: sì, ma ricordiamo tra l'altro ricordiamo anche che Lady Chef è stata protagonista del Calabria Pizza Fest,
0: come no? L'abbiamo intervistata.
1: Sì, quindi
3: sì,
1: di famiglia anche lei qui a Turin 104.
3: Sì, perché lei oltre a fare della buona pasta e in tanti modi con non solo la struncatura mollicata con lo scocco e tante altre diciamo prelibatezze, sostanzialmente sa anche fare dei buoni panzerotti,
1: la pizza
3: fritta, della buona
1: meravigliosa.
0: La ricordiamo benissimo,
1: è stata una delle protagoniste assolute del Calabria Pizza Fest. Senti, ma ovviamente la manifestazione non era solamente food, è stato anche spettacolo.
3: No, ma non solo spettacolo, ci sono state varie aziende vinicole calabresi che erano presenti da Ciro a Reggio Calabria, se mi posso permettere ne cito qualcuna, altrimenti non è pubblicità, ma per esempio
1: no, Reggio Calabria, è cultura.
3: Ecco, perfetto, ecco. Da Reggio Calabria per esempio abbiamo avuto le cantine Crisarà, tanto per dirne una, da Cirò, altre cantine che comunque hanno fatto da cornice, facendo gustare il buon vino bianco, greco, rosso e quante altre specialità di vini ci sono.
1: Insomma, una bella storia.
3: Sì, giustamente, come diceva Marco, che non conosceva questa realtà, ma che ieri abbiamo avuto il piacere di ospitarlo,
1: sì.
3: Ha sicuramente deliziato il suo palato
1: con un
3: piatto di struncatura.
1: È stato un viaggio incredibile nel gusto, quindi io mi sento di lanciare questo messaggio, ecco, riscopriamo i sapori della nostra Calabria, riscopriamolo attraverso la storia, attraverso la competenza, attraverso la qualità dei nostri prodotti territoriali, che sono veramente ce li invidiano tutti, dal vino alla pasta all'olio, insomma c'è un po' di tutto, la Calabria è ricchissima.
3: Io Marco ho girato il mondo e ti posso garantire che la cucina calabrese è presente ovunque.
1: Sì, è apprezzato ovunque.
3: Molto apprezzata, come dici tu, è vero.
1: Senti Turi, una cosa adesso legata invece a quello che è la nostra anima artistica, ecco, dicevamo che la manifestazione, oltre a essere improntata sul food, ha avuto anche dei momenti importanti dal punto di vista artistico, ospitando delle serate musicali dove tu stesso, o da direttore artistico, ti sei esibito, perché ricordiamo anche che il maestro Turi Rugolo è uno degli esponenti della musica popolare delle nostre parti, insomma calabrese, tra l'altro sei uscito ultimamente con un nuovo singolo, il Pittarusso, no? Che sta avendo un successo pazzesco sui social, ma mi raccontavi ieri che sei prossimo di uscita di un altro singolo più impegnato, ecco, più serio rispetto al Pittarusso.
3: Sì, mentre Pittarusso è la canzoncina da cantare in macchina o in compagnia.
1: Sì, una canzone leggera ma piacevole.
3: Ecco, che comunque in ogni caso mette allegria. A metà di luglio uscirò con un brano dal titolo Terra d'Amori, che rispecchia tanti argomenti: l'argomento immigratorio, l'argomento delle bellezze della Calabria, che sono il cielo, il mare e le nostre montagne, e condivise con il sole, il vento e il mare, perché poi alla fine la Calabria
1: certo.
3: È comunque questo. Ed io diciamo che credo molto in questo brano, perché comunque mi identifica, ecco, uso questo termine, mi identifica tantissimo.
1: Molto bene.
3: Mentre per quanto riguarda il Borgo Divino, abbiamo avuto come ospiti Stefano Priolo e Nino De Francesco,
1: sì.
3: Insieme ad altre presenze, di cui due ragazzine di Rosarno che hanno lietato veramente con la loro voce incantevole e il pubblico di Gioia Tauro, che sono due ragazze che si chiamano Maria Chiara e Celeste Punto Uriero, che sono di Rosarno. Poi c'è stata la presenza di un ragazzo sempre di Gioia Tauro che si chiama Ferdinando Pittelli,
1: sì.
3: E di cui personalmente ci ha lietato con voce e chitarra, con brani popolari.
1: Sì, sì, insomma, è stata un'occasione anche per valorizzare gli artisti del posto, cosa che noi adoriamo. Noi qui a Touring riusciamo sempre a dare anche voce e a dare un piccolo spazio agli artisti locali, che è una cosa che ci fa veramente tanto piacere.
3: Ma io vi ringrazio comunque per il lavoro che fate anche voi, per divulgare in modo particolare la musica popolare calabrese.
1: Sì.
3: E tu conosci bene che spesso e volentieri ci troviamo anche tra amici,
1: certo,
3: con Mimmo
1: certo.
3: Vallaro e via discorrendo, e ci si diverte.
1: Sì, tantissimo.
3: E poi,
1: è vero.
3: Come dicevo prima, c'è stata questa ospitata di Stefano Priolo e Nino De Francesco, che a mio dire, mi permetto di dire ciò, c'è stata una presenza abbastanza massiccia quella sera di sabato,
1: sì.
3: E ho stimato che comunque in totale un 2-3 mila persone c'erano sicuramente, e questo ci gratifica tantissimo.
1: Eh beh, direi insomma sono numeri importanti, ma quando, insomma, c'è, quando c'è musica, quando c'è allegria, c'è il piacere di stare assieme all'interno poi di un borgo bello, bellissimo come la parte antica di Gioia Tauro, l'equazione diventa praticamente perfetta.
3: E comunque in ogni caso a tutto questo ringraziamo anche l'amministrazione comunale, certo, che ci ha dato il patrocinio, certo, a tutto ciò, al sindaco e al vice sindaco che sono stati molto vicino a noi perché hanno creduto e credono in questo progetto. Infatti ci saranno prossime situazioni su Gioia Tauro, se mi posso permettere,
1: sì,
3: di dirlo.
1: Sì,
3: ah,
1: sì,
3: perfetto. Il 27 di luglio saremo proprio al ristorante La Stroncatura, dove la serata sarà interamente in beneficenza per il reparto oncologo dell'ospedale GOM di Reggio Calabria.
1: È una cosa molto bella, molto bella.
3: Sì, e saremo presenti io e Mimmo Cavallaro.
1: Benissimo. Il 27 di luglio, quindi sottolineiamolo, ci sarà questa serata di, sì, di beneficenza. L'incasso verrà appunto poi devoluto alla, al reparto oncologico del GOM, quindi sottolineiamolo.
3: L'incasso o eventualmente, se ci richiedono qualunque tipo di materiale di bisogno, noi andremo a, a fare il nostro dovere.
1: Sì, sì, sì, perfetto. Diciamo, ecco, verrà dedicato, ecco, la, o l'incasso o eventualmente la controparte tecnica, la, ecco, le eventuali necessità. Molto bene. Quindi 27 luglio a Gioia Tauro. Ricordiamo la data, poi ovviamente ci sarà modo di avere tutte le informazioni sui social come, come sempre.
3: E poi comunque ci sarà un calendario ricchissimo, bene, su Gioia Tauro, e dove il 17 e il 18 agosto invece ci sarà il Stroncatura Village,
1: ah, Village,
3: e su questo siete miei ospiti, voi della redazione, vi, beh, voglio ospiti.
1: Segna, segna Rita, segna, segna, segna, segna.
0: Sì.
1: Molto bene, molto bene. No, è bello anche parlare di questo perché la, la, la provincia si muove in una maniera incredibile, c'è un'energia, è, una, è un movimento, non solamente a Gioia Tauro naturalmente, Palmi, Arizziconi, c'è tutta la zona, ma anche, anche la Ionica, beh, la Ionica insomma, Roccella, Caulonia,
0: sì, certo,
1: ovunque, non c'è solo Reggio,
0: ma non
1: come,
0: soltanto,
1: come punto nevralgico.
0: Non solo l'estate,
1: no, non solo l'estate.
0: Sta succedendo un po' tutto l'anno da un po' di anni a questa parte.
1: Sì, sì, sì, l'intera bello, provincia si muove, sì, con, una, con un entusiasmo incredibile, quindi Reggio e la sua provincia hanno veramente una, un'energia incredibile, giusto Turi?
3: No, no, sono d'accordo, anzi, a quello che stava dicendo la collega,
1: sì,
3: sostanzialmente durante l'anno bisogna essere presenti, perché d'estate, o bene o male, già ci sono tutte queste iniziative e questi eventi, ma durante l'anno bisognerebbe incentivare ancora di più. Perciò,
0: sì, ma io ho notato
3: la provincia
0: questa
3: di Reggio
0: cosa,
3: dovrebbe,
0: questo
3: appunto,
0: fatto che c'è voglia di fare ultimamente
3: a, a, a far sì che comunque c'è sempre un movimento non solo di turisti ma anche di divertimento e di attrazioni culturali, ecco, tutto, tutto qui.
0: Sì, stavo dicendo prima, ho notato questo, questo, questa cosa, questo fatto che ultimi, negli ultimi anni c'è davvero voglia di fare e si sta facendo in un modo o nell'altro, tutti, bene o male un po' tutti ci stiamo così dando da fare, ecco, per creare qualcosa in più. Io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui nostro ospite e ospite soprattutto di Marco Mauro, che
1: no, ospite di Radio Touring,
0: ospite di Radio,
1: vabbè, che è normale,
0: cioè, ospite di Radio Touring in ogni caso, perché Marco è uno di famiglia,
1: esatto,
0: e siamo stati felici di averlo qui con noi stamattina, è stata una sorpresa in realtà. Va bene, ci vuoi dire qualcos'altro?
3: Vi ringrazio di vero cuore e vi auguro un buon lavoro e una buona giornata.
1: Grazie, grazie,
0: grazie a te,
1: direttore,
0: grazie,
1: a presto,
0: a presto, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Rita, quindi giustamente la, la nostra provincia, non solamente Reggio Calabria, la nostra provincia in generale ha un grande fermento, è una cosa,
0: certo,
1: che ci piace tantissimo, tantissimo.
0: È vero, tu che cosa hai intenzione di fare quest'estate?
1: Ah, io ho il calendario che si sta riempiendo già, avrò tante cose.
0: Quindi non ti vedremo più per un po'?
1: No, mi vedrete invece in giro, ci vedremo in giro, come
0: ci
1: no?
0: Ci vedremo in giro, come no, perché Radio Touring soprattutto ha organizzato un paio di cosette.
1: Che figata.
0: Lo sai.
1: E là ci vedremo,
0: va bene,
1: senz'altro.
0: Va bene, allora io direi di andare avanti.
1: Vai, musica.
0: Musica, musica non si potrebbe dire, però ci sentiamo tra un po'. Ciao.

Ed è meraviglioso sentir parlare di solidarietà qui nella nostra regione, ma soprattutto nella nostra provincia, perché questo ci fa capire che la nostra è una provincia viva, dove le cose si fanno, si vogliono fare, si ha voglia di farle soprattutto. Va bene, siamo ritornati qui in diretta, manca poco ormai per il break delle 11 che taglierà a metà il nostro programma in tutti i sensi. Noi praticamente ci sentiremo dopo una decina di minuti più o meno, perché avremo il radiogiornale, avremo la pubblicità e soprattutto avremo tanta tanta informazione. Vi dirò chi ha vinto il Gran Premio di Formula 1, vi dirò anche tante altre cose, quindi rimanete sempre qui in diretta su Turin 104 con la Rituccia che vi farà tanta compagnia fino a mezzogiorno. Mi raccomando, tenetemi compagnia, io terrò compagnia a voi. A dopo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale, grandinate. Regge ma resta in bilico la tregua nel Golfo Persico, e il servizio della redazione.
2: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
1: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale 18,4 gigawatt. L'iniziativa rientra nei 3 megaprogetti promossi dall'esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del paese. Lo sport e il calcio: il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali. Decide la rete di Eustaquio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda a Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della redazione.
3: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
1: Il ciclismo, il dominio di Alisa Longoborghini nei campionati italiani non accenna a interrompersi. La campionessa piemontese vince a Pordenone il suo quarto titolo consecutivo, il settimo in assoluto, un numero da record superata Maria Canins, che negli anni 80 ne conquistò 6. Longoborghini detiene adesso sia il primato per titoli in linea, sia quello per titoli a cronometro, entrambi a quota 7. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione e fare nuove cose. Theodore Levitt.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

E siamo ritornati in diretta, sono le 11.10, questo è Turin Caffè, è tutto l'ambaradam qui che mi circonda e Turin 104. Adesso ditemelo, chi di voi non ha ballato questa canzone nonostante il caldo torrido di questi giorni d'estate? Ve lo sapete, l'estate non è più quella di una volta, continuiamo a ripetercelo tutti quanti in coro, perché l'anticiclone delle Azzorre si è fermato alle Azzorre, non ci degna più di uno sguardo, non ci guarda più di striscio, adesso abbiamo solamente l'anticiclone africano, tant'è che a Milano hanno fatto un esperimento, lo volete conoscere? Ve lo dico. Sì, davvero, fa così caldo che la carne si cuoce al sole, e l'esperimento che è stato fatto a Milano, il video è in time lapse, così si dice. Due fettine di manzo adagiate su una padella a fondo scuro sul piano di un terrazzo milanese hanno mostrato modifiche visibili di colore e consistenza dopo poco meno di 20 minuti di esposizione solare diretta. Sì, vabbè, non è che si può aspettare così tanto per mangiare, ok, ma questo è solamente un esperimento, ragazzi. La sonda ha registrato 50 gradi centigradi in superficie, non abbastanza per una cottura sicura al cuore secondo la normativa vigente, anche se c'è chi la mangia al sangue la carne, è ovvio, ma sufficiente a documentare l'effetto delle radiazioni su un campione organico. L'esperimento è stato condotto domenica, nel giorno, cioè ieri, in cui l'aeronautica militare ha messo un'allerta arancione per temperature elevate, valida fino alle 8 di stamattina, lunedì 29 giugno, con 34 gradi all'ombra e una massima attesa di 36. Il video, come dicevo prima, in time lapse, compreso in meno di un minuto, rende visibile quanto accade in 20 minuti di sole di fine giugno a Milano. Una superficie esposta alla radiazione solare diretta raramente supera i 65 gradi anche nelle giornate più calde. La scienza infatti fissa a 40 gradi la soglia oltre la quale la cute umana, pensate alla mia, perde le proprie capacità omeostatiche, si dice, e si determina l'ustione. Con 36 gradi di temperatura atmosferica e le superfici urbane che amplificano poi il calore, quella soglia è più vicina di quanto si percepisca. Le manifestazioni più immediate del calore estremo sulla pelle sono l'eritema da calore, infatti ciò dimostra quello che è accaduto a me sotto l'ombrellone con tutta la crema solare messa più volte. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha segnalato che l'esposizione prolungata a giornate sopra i 32 gradi è associata a un invecchiamento biologico precoce, e questo io l'ho detto sempre, difatti proprio io cerco di evitare al massimo l'esposizione solare, anche perché è un tipo di pelle tipo latticino, no? Ricottino, che si deteriora facilmente. La prova l'ho avuta ieri, e la prova l'hanno avuta anche le bistecche messe a cuocere al sole a Milano durante questo esperimento, che ha avuto appunto esito positivo. Il calore insomma si somma all'inquinamento atmosferico e va bene, è la prova che davvero il calore è cambiato.

Duca Bianco cantava Al calar del sole in questo video, Let's Dance, noi balliamo insieme a lui. Erano gli anni 80, lui aveva completamente cambiato genere. Il mondo non era ancora abituato, però si è assuefatto in brevissimo tempo. Perché? Perché la moda veniva da lui, la moda musicale, la moda degli abiti, tutto veniva da lui, e tutto era incentrato intorno a lui, ragazzi. Lui ha fatto la moda. Praticamente così. Va bene, cominciamo a parlare di mondiali. Pare che ai mondiali ci sia stato un record. Sì, ai sedicesimi 9 squadre su 32 sono africane. 9 squadre africane si sono qualificate per i sedicesimi di mondiali di finale della Coppa del Mondo di calcio. È un record assoluto per il continente nella storia dei tornei. Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Senegal, Ghana, Sudafrica, Capoverde avevano già ottenuto la qualificazione sedicesimi prima dell'ultima giornata. Sì, a loro si sono aggiunte anche alla fine Algeria e Repubblica Democratica del Congo. E a dare un senso ulteriore a questo exploit delle nazioni africane il fatto che delle 10 arrivate alla fase finale una sola è stata eliminata, ovvero la Tunisia. Prima di questa edizione, in tutta la storia dei mondiali, praticamente 6 nazioni africane avevano superato la fase a gironi. Io avevo detto che avrei tifato per tutte quelle cenerentole che per la prima volta erano riuscite a passare ai mondiali, e infatti lo sto facendo con grande gioia per questo risultato. Però devo dire una cosa, è un record fino a un certo punto, perché prima di questa edizione non esistevano i sedicesimi, pensateci bene. Aiuta il fatto che i posti siano raddoppiati per le squadre africane, altrimenti 9 non avrebbero potuto partecipare neanche al girone eliminatorio. È come dire, per esempio, faccio un esempio così banale, il primo che mi viene in mente, che 80 anni fa c'è stato un record di donne votanti alle elezioni. E sì, grazie, perché fino a 80 anni fa, prima di 80 anni fa, le donne non votavano. Non so se rendo l'idea, se riesco a farmi capire. 80 anni fa c'è stato, per fortuna, il diritto per le donne di votare, e le donne hanno votato, e quindi ecco il record: tutte le donne hanno votato. E non so se mi sono spiegata, ecco perché secondo me c'è stato questo record, le squadre sono raddoppiate. Poi non lo so, qualcuno mi dirà che mi sbaglio, fate voi.

0: about?
1: Rita, Sabrina, Madonna, Rita, aggiungerei anche il mio nome, possibilmente. E allora, andiamo avanti con i mondiali, vorrei darvi questa notizia. Gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale, li volete conoscere? Io ce li ho. Se li volete conoscere, io ve li dico. E allora, comincerei da Germania-Paraguay. Primo appostamento, Francia-Svezia. 3. Sudafrica-Canada. 4. Olanda-Marocco. 5. Portogallo-Croazia. Spagna-Austria. Ma voi per chi ti fate? Io devo ancora capirlo, devo mettermi un pochino in mood. Stati Uniti-Bosnia. Belgio-Senegal. Brasile-Giappone. Questa deve essere una partitone, ragazzi, mi ricorda Holly e Benji. Costa d'Avorio, Norvegia, ahi. Messico, Ecuador. Inghilterra, Congo. Argentina, Capoverde, sì, qui lo so per chi devo tifare. L'avevo detto prima, Cenerentola, per forza. Australia, Egitto. Svizzera, Algeria. Colombia, Ghana. Allora, questi sono i 16 abbinamenti, dei sedicesimi, e quindi adesso vedremo che cosa succederà. Io intanto non conosco gli orari delle partite, immagino che ci vorrà un po' di tempo per smaltirli tutti. Insomma, siamo arrivati alla fase calda di questi mondiali, che durano già da un bel po' di tempo, e vedremo insomma chi approderà agli ottavi. E intanto noi andiamo avanti. Sono quasi è arrivato quasi il momento dell'ultimo break, quindi noi ci ritroveremo subito dopo per l'ultima parte di Turin Caffè. Mi raccomando, rimanete qui su Turin 104 insieme a Rituccia, che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. A dopo.

0: L'abbiamo ascoltata era Against All Odds, una canzone bellissima di Phil Collins, qui nella cover di Mariah Carey, Westlife, ma noi ricorderemo sempre l'originale perché è inimitabile secondo me, anche se questa versione devo dire era molto molto bella. Ok, siamo arrivati al break delle 11.30, io vi lascio insieme a lui al break e noi ci risentiamo subito dopo qui su Turin 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Ma buon vento anche a noi e speriamo che ne arrivi tanto e che ne arrivi fresco, perché si muove, altro che si muore. Si muove veramente, ragazzi. E a momenti capitava anche Harry Styles, che ha fatto prendere davvero uno spavento ai suoi fan, perché è crollato sul palco dopo aver rischiato di soffocare con l'acqua. Che cosa è successo? Sono stati dei momenti, dei veri e propri momenti di paura durante il concerto di Harry Styles allo stadio di Wembley a Londra. Il cantante infatti è improvvisamente crollato sul palco dopo aver ingerito l'acqua che gli è andata di traverso mentre seguiva il suo celebre gesto del whale in cui sputa l'acqua verso il pubblico. Harry ha tossito per alcuni secondi, dopodiché è rimasto disteso a terra prima di riprendersi e lasciare il palco, per fortuna sulle proprie gambe. L'episodio è avvenuto proprio durante l'ondata di caldo che sta colpendo il Regno Unito in questi ultimi giorni, lo sapete, ondata di caldo che ha causato tantissimi morti in tutta Europa. Tra l'altro non ce lo stiamo inventando, i giornali parlano chiaro, le stime sono altissime. E il Regno Unito ha avuto i suoi decessi, ne ha avuti tanti. E non si è trattato a quanto pare di un'emergenza medica. L'artista ha recuperato rapidamente e poi ha proseguito regolarmente tutto quanto. Ha proseguito il concerto, ha proseguito con anche negli spogliatoi a firmare gli autografi. Però ci è mancato praticamente un pelo, sì, è stato molto brutto. Voi sapete che è pericolosissimo questa cosa, ovviamente anche io guardando il video sono rimasta, devo dire, terrorizzata. E spero di non vedere più una cosa del genere, davvero. Davvero sono rimasta trasecolata. Comunque andiamo avanti. Voi sapete che oggi comincia il Wimbledon, e di questo parleremo a breve.

Don't you worry, don't you worry Harry Styles, ma in realtà sono scoppiate delle polemiche feroci su ciò che è successo a Harry durante il concerto, in cui praticamente ha rischiato veramente di morire. Non sono cose stupide queste, perché soffocare sia con l'acqua che con il cibo provoca veramente la morte. Innanzitutto le polemiche si sono sollevate sul fatto che non si capisce come sia stato possibile organizzare un concerto con una temperatura così feroce, e poi la gente si chiede: ma lo hanno lasciato lì per terra per tantissimo tempo senza soccorrerlo? Ed è vero, perché io ho visto le immagini, vi posso garantire che è andata veramente così, tant'è che qualcuno si domanda: ma non sarà stato tutto finto? Guardate che Harry non ha bisogno di questo per aumentare la sua popolarità, vi assicuro che magari qui in Italia non tanto, però nel resto del mondo lui è una star incredibile. Non lo dico io, cioè è proprio dimostrato dalla vendita dei dischi, da quante copie le sue canzoni sono scaricate, dalle copie, dal numero delle canzoni scaricate. Ve lo assicuro, informatevi, è così, lui è davvero una star internazionale, quindi non ha bisogno di mezzetti o altro per accrescere la sua popolarità. Perciò mi sembra veramente strano che non sia stato soccorso quando poteva lasciarci le penne, giuro. E quindi, detto questo, io vado avanti parlando di quello a cui vi avevo accennato prima, ovvero oggi comincia ufficialmente Wimbledon, il re del tennis, il re di tutti gli ATP del tennis, e comincerei parlando proprio di Zverev. Perché Zverev ha dichiarato di essere allergico all'erba, ed è così. Alex Zverev si presenta a Wimbledon con una rinnovata fiducia garantitagli dalla vittoria del Roland Garros, primo slam della carriera, ma anche con la consapevolezza della difficoltà che in carriera ha sempre avuto sull'erba. Ai Championship il tedesco numero 3 del mondo non è mai andato oltre il quarto turno. Insomma, questa superficie non è certo la più gradita per lui, lo dimostra anche il fatto di non avervi mai vinto un titolo in carriera. E inoltre, come svelato proprio a sorpresa nella sua ultima intervista, Zverev deve fare i conti con questo problema in più, ovvero con questa allergia che ha dichiarato, qualcosa che non era mai trapelato prima nella sua lunghissima carriera, che invece lo ha condizionato, a quanto pare, lo ha condizionato molto. Sasha ha deciso di parlarne quest'anno, giuro non lo sapevo neppure io, non lo sapeva nessuno, certo, se non l'ha mai detto in un'intervista, perché avrei dovuto saperlo io, e ha deciso di parlarne quest'anno senza aver mai dato in realtà segnali di sofferenza di questo tipo, e ha spiegato: ho un'allergia all'erba, ma sì, sto benissimo, per me non è una novità, ce l'ho ogni anno, non mi piango addosso, dice, assolutamente. Anche se mi alleno continuamente e starnutisco continuamente come se fossi raffreddato. Quindi vedremo cosa accadrà quest'anno. Praticamente ci sta anticipando che se venisse eliminato a sorpresa nei primi turni non è per superiorità dell'avversario, ma a causa della sua allergia all'erba. No, sto scherzando, no, non è per questo, no. Se si dice di essere allergico all'erba è perché è allergico all'erba, Sasha. Bellissimo Sasha. Basta. Io gli credo, voi?

po' di Red Hot Chili Peppers ogni mattina fanno bene, lo dice la scienza, il peperoncino funziona perché rende il sangue più veloce, insomma ci fa stare meglio. Va bene, vi devo dare questa notizia perché è una notizia ufficiale. Dopo 22 anni, io non l'ho visto mai, devo essere sincera, però dopo 22 anni Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto. Sì, non era solo la conduttrice, in realtà era il programma, l'anima del programma, il suo rigore, quel modo asciutto di trattare il dolore senza mai cedere al sensazionalismo, ecco, hanno fatto veramente la storia del servizio pubblico. Io sentivo parlare di Chi l'ha visto, però in realtà vedevo la sua immagine. È così, quando un personaggio rappresenta il prodotto, dietro la decisione che è sua, in realtà c'è un fattore umano. 22 anni passati a caricarsi sulle spalle i drammi della gente non possono, ecco, passare inosservati. Il carico emotivo è un conto pesante, no? Che prima o poi si presenta e dice basta, non ce la posso fare più, un atto enorme di onestà professionale. E quindi, e poi c'è anche sì un problema di contesto, perché nel 2004 quando lei prese il programma in mano, Chi l'ha visto operava in un, diciamo, panorama sobrio. Oggi siamo, come posso dire, all'overdose di true crime pop. La cronaca nera è diventata un intrattenimento H24. E tra riviste specializzate, talk pomeridiani. Infatti io non guardo più la TV perché non è possibile, non è fattibile, è diventata una giungla in cui è possibile digitarsi, una giungla poi anche digitale, no? Fatta di youtuber, tiktoker, fanta investigatori da tastiera dove ognuno dice la sua, e il dramma umano è finito proprio scrabbrato da tutti, si sviscera ogni minimo dettaglio. Il risultato è un drammatico impoverimento dell'inchiesta a favore del commento morboso. Ecco perché la sua successione a settembre, tra i papabili, tra gli altri si fanno i nomi di Giletti e Daniele, si preannuncia veramente, secondo me, una missione impossibile. E io non mi proporrei mai, per esempio, no? Chiunque arriverà infatti non dovrà solo gestire un confronto pesantissimo, ma dovrà farlo in un mercato saturo, senza quel testimone poi così riconoscibile. Il rischio reale è che il programma perda la sua identità e diventi uno dei tanti cloni che già ci sono, veramente H24, che affollano il palinsesto. Federica Sciarelli toglie così il disturbo nel momento esatto in cui la spettacolarizzazione del dolore è ai massimi vertici. E questo credo che sia anche una grande lezione di giornalismo. Voi come la vedete? Io la vedo così, io non mi proporrei mai. Sarebbe davvero una missione impossibile. Ecco, allora, ci sentiamo tra poco per i saluti.

0: Devo dire che mi ero persa nel tentativo di capire cosa stavano dicendo e non ci sono riuscita. Va bene, ragazzi, con questo io devo salutarvi perché il tempo a mia disposizione è terminato, il radiogiornale incombe, mi resta pochissimo tempo e assolutamente vi devo dire che ci rivedremo domani mattina e addio piacendo, vabbè. Naturalmente Rituccia vi dà appuntamento appunto a domani e vi invita a rimanere qui su Turin 104. Mi raccomando, non ve ne andate, non spostate la frequenza assolutamente. Quindi vi saluto, mi raccomando, fate i bravi, non uscite nelle ore calde della giornata, bevete tanta acqua come si dice in questi casi e rimanete sempre qui con noi. Spero di avervi tenuto compagnia nel modo migliore possibile e di avervi dato tanta informazione. C'è stata anche l'intervista con Marco Mauro e soprattutto di avervi fatto sentire la musica più bella di Turin 104, la musica più bella del mondo. E allora ciao, a domani, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
1: Turin 104 notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale, grandinate. Regge ma resta in bilico la tregua nel Golfo Persico e il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
2: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale di 8,4 gigawatt. L'iniziativa rientra nei 3 megaprogetti promossi dall'esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del paese. Lo sport e il calcio: il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali. Decide la rete di Eustáquio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay e alle 3 di notte Olanda-Marocco. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della radiazione.
4: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
2: Il ciclismo, il dominio di Alisa Longoborghini nei campionati italiani non accenna a interrompersi. La campionessa piemontese vince a Pordenone il suo quarto titolo consecutivo e il settimo in assoluto, un numero da record superata Maria Canins, che negli anni 80 ne conquistò 6. Longoborghini detiene adesso sia il primato per titoli in linea sia quello per titoli a cronometro, entrambi a quota 7. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Turin 104, informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate, oltre 3.000 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente ed è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di origini di Laviano nel Salernitano di 58 anni disperso nel terremoto. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, la figlia Isabella, 22 anni. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco da metà settimana, temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
2: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
1: La cronaca: tragedia in provincia di Messina, dove una quindicenne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torrefaro. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito disperate, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. È deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. In provincia di Salerno è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli. In corso le indagini per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data la fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire l'identità del conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. A nord di Napoli, una donna di 39 anni è morta poco prima dell'alba in un incidente stradale avvenuto lungo l'asse mediano tra Cardito e Fratta Maggiore verso Lago Patria. La vittima era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, soccorso, è stato trasferito alla clinica Villa di Fiori ad Acerra. Una notizia di sport: in chiusura, Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis ormai dallo scorso torneo ATP 500 di Barcellona circa 2 mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra. Finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo sta lavorando per rientrare almeno e Masters 1000 di Montreal e Cincinnati in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: During 104 notizie.
1: Si accende il confronto sulla situazione del pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Dopo la denuncia di NURSID, CISL FP, FP CGL, UIL FP, FIALS e il coordinamento RSU, respingono le accuse parlando di una ricostruzione strumentale della realtà. Secondo le sigle, il problema principale resta la carenza della medicina territoriale, che porta in ospedale numerosi casi non urgenti. I sindacati chiedono interventi strutturali per alleggerire la pressione sul pronto soccorso e migliorare l'assistenza ai cittadini. La Regione Calabria avvia la fase operativa del Piano Primi, che destina circa 30 milioni e 900 mila euro alla manutenzione della rete stradale secondaria dei piccoli comuni. Sono 212 le amministrazioni interessate, di cui 49 nella provincia di Reggio Calabria. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle strade più danneggiate da dissesto idrogeologico e maltempo. L'obiettivo è migliorare la mobilità, ridurre l'isolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo dei territori. È stato arrestato in Spagna Domenico Paviglianiti, conosciuto come Don Mico, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Il boss era latitante dal 2022 e doveva scontare oltre 19 anni di carcere per condanne definitive per associazione mafiosa, omicidio e reati in materia di armi. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia Nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dal GICO della Guardia di Finanza. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di estradizione verso l'Italia.
2: Lo sport.
3: L'operatività del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è stata visibile sin dai primi giorni. Ieri mattina Reggio Calabria si è svegliata con l'operazione Piazza Pulita, un intervento straordinario che punta a restituire decoro ad una città da troppo tempo costretta a convivere con rifiuti abbandonati, incuria e situazioni al limite della normalità. Nel corso della conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un collega, il sindaco è tornato anche sul tema Regina. Il primo cittadino ha sottolineato ancora una volta il peso sociale e sportivo del club amaranto per la città, in un momento in cui resta alta l'attesa per la cessione della società con il nome di Claudio Lotito al centro della trattativa. È evidente che il sindaco abbia davanti problemi numerosi e molto più urgenti, dai rifiuti ai servizi, dal decoro urbano alla macchina amministrativa, ma proprio perché la Regina rappresenta molto più di una squadra di calcio, spesso viene sollecitato anche su questa tematica che lui stesso ha inteso affrontare in prima persona. E siccome risponde sempre presente al primo cittadino, è stato rivolto un invito. Non è stato possibile accedere all'interno del granilo per verificare direttamente la situazione e realizzare qualche ripresa. Dall'esterno però il terreno di gioco è facilmente visibile, l'impressione non è positiva. Diverse zone del rettangolo di gioco appaiono bruciate, probabilmente anche a causa del caldo intenso di questi giorni. Dopo gli ultimi due anni in cui era stata riservata grande attenzione al manto erboso, il rischio è quello di compiere un passo indietro se non si interviene immediatamente. Chi conosce la gestione di un campo di calcio sa bene quanto sia complicato riportarlo in condizioni ottimali. Taglio, semina, risemina e tempi di crescita richiedono programmazione. Intervenire tardi significherebbe aggiungere un problema ulteriore alla nuova proprietà, proprio nel momento in cui si dovrà ripartire. Lo stesso discorso vale per il centro sportivo Sant'Agata. Dalla fine del campionato, e forse anche da qualche settimana prima, la struttura è in totale stato di abbandono e per rimettere tutto a regime ci vorrà del tempo. Quindi, tornando all'operatività del sindaco Cannizzaro, lo invitiamo a fare visita alle due strutture per prendere atto del loro stato attuale, ma probabilmente ha già pensato di farlo. Sul fronte società, attesa nel pomeriggio la firma per la cessione del club da Ballarino a Lotito. Sul fronte mercato, l'attaccante Luca Ferraro, in scadenza di contratto, si è accasato alla Fiselli Sandria, mentre il direttore generale Giuseppe Praticò ha salutato e ringraziato tutti con un lungo post e ha annunciato il suo trasferimento al Campobasso.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
11: Smash It's Up Chart.

State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista, vicina al movimento America First, e quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran, e questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna non sono state risparmiate da una forte ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata tra due autobus ieri sera all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito, due bus Tiper erano in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l'autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi contro l'autobus che lo precedeva. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo. La prefettura di Biella ha emesso l'ordinanza di sospensione della patente per il deputato vercellese di Futuro Nazionale. A inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso, così come il suo cane. Il tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. Una notizia di economia: in chiusura, la Doria, gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, sottoscritto con 8 Holding One, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e indirettamente delle controllate SunCan e Desco. Il gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro e di altri prodotti vegetali, tra cui frutta, basilico e zucca, che incidono per il restante 9%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video.

@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

Tormentone Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Si accende il confronto sulla situazione del pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Dopo la denuncia di NURSID, CISL FP, FP CGL, UIL FP, FIALS e il coordinamento RSU, respingono le accuse parlando di una ricostruzione strumentale della realtà. Secondo le sigle, il problema principale resta la carenza della medicina territoriale, che porta in ospedale numerosi casi non urgenti. I sindacati chiedono interventi strutturali per alleggerire la pressione sul pronto soccorso e migliorare l'assistenza ai cittadini. La Regione Calabria avvia la fase operativa del Piano Primi, che destina circa 30 milioni e 900 mila euro alla manutenzione della rete stradale secondaria dei piccoli comuni. Sono 212 le amministrazioni interessate, di cui 49 nella provincia di Reggio Calabria. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle strade più danneggiate da dissesto idrogeologico e maltempo. L'obiettivo è migliorare la mobilità, ridurre l'isolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo dei territori. È stato arrestato in Spagna Domenico Pavilianiti, conosciuto come Don Mico, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Il boss era latitante dal 2022 e doveva scontare oltre 19 anni di carcere per condanne definitive per associazione mafiosa, omicidio e reati in materia di armi. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia Nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dal GICO della Guardia di Finanza. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di estradizione verso l'Italia.
0: Lo sport.
2: Anche questo rientra nel metodo Cannizzaro: decidere, chiudere le partite e comunicare solo quando tutto è definito. Un modo di procedere che in questi giorni trova un curioso parallelismo con quanto sta accadendo attorno alla nuova regina di Claudio Lotito. Il passaggio di proprietà è stato ufficializzato soltanto 3 giorni fa, ma è difficile immaginare che l'imprenditore romano non abbia già tracciato la strada. L'organigramma societario, le figure dirigenziali, il direttore generale, il direttore sportivo e probabilmente anche l'allenatore. Tutto potrebbe essere stato già deciso o comunque impostato. Anche in questo caso però domina il silenzio. Ogni dettaglio dovrebbe essere svelato nel corso della conferenza stampa che vedrà insieme Cannizzaro, Lotito e Ballarino. Ma anche sulla data ancora nessuna comunicazione. Martedì, giovedì, al momento si tratta solo di ipotesi. La città attende quindi 2 annunci diversi, ma entrambi molto importanti. Da una parte la giunta comunale, chiamata ad avviare il percorso amministrativo dei prossimi anni. Dall'altra la nuova regina, che sarà tra società, area tecnica e squadra. Cannizzaro e Lotito, pur in ambiti diversi, si muovono con lo stesso passo. Massimo riserbo, poche parole e comunicazioni solo al momento ritenuto giusto. A Reggio intanto cresce l'attesa e il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Smashes.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista, vicina al movimento America First, e quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran, e questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
2: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
1: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna non sono state risparmiate da una forte ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. La cronaca: tragedia in provincia di Messina, dove una quindicenne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torrefaro. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. In provincia di Salerno è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli. In corso le indagini per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data la fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire l'identità del conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. A nord di Napoli, una donna di 39 anni è morta poco prima dell'alba in un incidente stradale avvenuto lungo l'asse mediano tra Cardito e Fratta Maggiore verso Lago Patria. La vittima era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, soccorso, è stato trasferito alla clinica Villa dei Fiori ad Acerra. Una notizia di sport in chiusura: Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis ormai dallo scorso torneo ATP 500 di Barcellona circa 2 mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra. Finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo sta lavorando per rientrare almeno ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104. Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
8: Bam bam. Bam.
7: Benvenuti a casa Lopresti.
8: Eccomi qua. Lunedì 29 giugno live casa Lopresti dalle 5 alle 7. Lo sai, vero? Ciao ragazzi. Dai che iniziamo la settimana. That's incredible. Right animal.

0: pensa a Prosper, che deve essere un produttore, la voce di Cosmo Kint. Tra poco ci raggiungerà come ogni lunedì nel fantastico mondo del Bunker Beats originale già radio Filippo, è giusto, e tra un po' c'è già, mi ha detto, però parla un attimo.
1: Ci siamo.
0: Ok,
1: ci siamo.
0: Allora, cioè, ragazzi,

0: Come on baby, si è sentito Stardust, si è sentito una cosa di Stardust. Ciao Philip, ma cioè, come va Philip? Cioè, hai portato bene, un tecnico bene, del suono? Abbiamo preso la radio.
1: No, è di più di un tecnico del suono.
0: Ah, ok.
1: È di più, molto di più. È un aspirante radiocronista, dai.
0: Radiocronista. Quindi farà le radiocroniche, cioè delle
1: sì,
0: nostre
1: dai.
0: Squadre, della nostra partita di calcetto. Più tu mi hai detto non sei portiere.
1: Sì. No.
0: Ah, ok.
1: Allora, certo, non ho dei piedi chissà quanto.
0: Però in difesa.
1: Lui mi vede, non visto, cioè, in difesa sì.
0: Potresti
1: difesa,
0: giocare.
1: Difesa. No, io gioco in difesa.
0: Ah, bene.
1: Diciamo, mi piace giocare come terzino, anche se ogni volta mi rompono le scatole. Mi dicono.
0: Non è un termine radiofonico.
1: Tu entri come un animale.
0: Diamo il benvenuto, ciao, come stai?
2: Ciao, tutto a posto.
0: Ma sei abbronzato a metà, cioè com'è la storia? Filippo ancora deve dare, giusto?
2: Vabbè, io sì.
3: No, in realtà abbiamo fatto gli stessi giorni di mare.
0: Ah, ok, vabbè, lui è bianco di natura. Salutiamo Irene.
1: Oggi ci ha abbandonato.
0: Sì, perché deve studiare.
1: Ci sta.
0: Con noi fino alle 19, tante canzoni nuove, già le avete sentite nel weekend. E adesso fate i bravi, ragazzi.

0: volevo dire che aspetta, c'ho un eccomi qua, aspetta. Voi sentite per bene la radio dall'altra parte? Perché qua mi sta succedendo un effetto. Ci siete, Filippo?
1: Sì, sì.
0: È lui?
1: Sì, sì. No, no, no.
0: Tutto bene.
1: Stiamo...
0: Che bello! Parte forse che bello. No, sì, sì, dall'altra parte c'è Nick, ma ancora non è pronto perché mi manda dei messaggi strani. Vabbè, ci siamo comunque. 17-18 oggi è San Pietro e Paolo.
1: Ah, i santi di Roma, i patroni
0: certo,
1: di Roma.
0: Certo.
1: Quindi faranno sono... sicuramente i fuochi d'artificio a Roma, da Castel Sant'Angelo.
0: Ma in tutti i posti, dove sì. Anche
1: no,
0: a casa mia,
1: però,
0: vicino, San Pietro.
1: No, però San Pietro e Paolo. Hai capito? È come se è come San Giorgio per Reggio.
0: Certo.
1: È la stessa cosa per Roma, diciamo.
0: Faranno il mega concerto stasera con i giochi fuoco a mezzanotte, no?
1: Eh sì.
0: Tipo...
1: Eh sì, il concerto non lo so, mi pare di sì, però ogni tanto
0: organizza
1: Piazza del Popolo.
0: Che bello.
1: Diciamo l'ordine del giorno.
0: Siamo nel. La giornata tra le più calde in assoluto di quest'estate, che è 2026.
1: Direi più anche a posto, più che
0: calda. Con tantissime canzoni da sentire e da ballare. Noi li stiamo trasmettendo in FM, diabolicamente perfetta, questa è Radio Tuning, ma ricordiamo anche il segnale digitale terrestre 87. Ma come si riesce a studiare questo caldo, ragazzi? Cioè, ditemelo voi.
2: Io stavo provando proprio a dirti questo.
0: Ok.
2: Cioè, diventa veramente un'impresa.
0: Però ce la fate, vi concentrate.
1: Sì. Ringraziamo chi ha inventato l'aria condizionata.
0: Ah sì?
2: Proprio
0: sì,
2: oggi stavo parlando.
0: Adesso la spegniamo perché noi abbiamo 20 minuti di autonomia, poi se ne va
1: poi
0: via la voce.
1: Che...
0: No, se ne va via la voce,
1: no, cioè...
0: dicono. Va Spero. Bene, dai, io oggi siamo super felici perché ho visto dei dischi nuovi che sono pazzeschi. Alcuni li sentiremo, tutti da ballare ovviamente, perché l'estate è forte, è bella.

0: problemi incredibili, ragazzi.
1: Come?
0: No, dei problemi. No, mi chiamano per capire la maglietta del primo compleanno di che colore la voglio.
2: Ah, certo. Che importante.
0: Colore vi fa impazzire a voi. Sai, quando eri piccolo c'è il numero magico, no? E il colore.
3: Sì, diciamo.
0: Il vostro qual era? Il tuo?
3: Guarda, il mio, a me invece è sempre piaciuto molto il verde acqua.
0: Verde acqua, ok, invece
2: sì, a me il blu.
0: Il blu, tranquillo. Molto, il numero magico invece?
3: Ma allora, io non è che ho mai avuto un numero magico.
0: Dai, c'avevi,
3: però...
0: io il 10, guarda.
3: No, no, però, vabbè, dai. Dai, era telefonato, bro.
0: No, il 10 sai perché? Perché io sono tifoso rossonero del Milan e il 10 c'era Gianni Rivera nel mio tempo, quando ero piccolo io.
2: Grande fenomeno.
0: Quindi, quindi il 10 era per me Gianni Rivera, non The Golden Boy.
3: No, allora io non ho mai avuto un numero preferito, però...
0: Dai, dite uno, dai.
3: Cominciando a vedere la Roma, mi sono appassionato molto a 16, che era quello di De Rossi.
0: Ah, va bene, ok. Mm. Infatti sei... bravo,
2: sì,
0: bravo.
2: Sì. Guarda che il mio si avvicina molto al suo, perché è cresciuto con l'era di Mare Chiaro Hamsik, il 17.
0: Ah certo, Napoli, giusto?
2: Sì, sì, nel Napoli, un fenomeno.
0: Che numero aveva lui?
2: 17.
0: 17, va bene.
2: Un grande.
0: Oh, ragazzi,
3: dai,
0: che meraviglia.
3: Un classico.
0: Siete pronti? Vedete un po' e sentite un po' se vi ricordate questo successo di qualche estate fa.
4: Ciao,

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Maratona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Dicono dall'altra parte che Nick è tornato in regia. Dalla regia, grazie. Salutiamo. No,
1: ciao Nick. Ciao Nick.
0: Da quella camera lo saluto io. Aspetta, salutiamo da quella là. Aspetta. Ciao ragazzo.
1: Ciao Nick.
0: No, perché la prima settimana è andata bene. Il nostro nuovo regista sostituisce Gustavo, che è tornato in giro, però adesso non si fa vedere. No, è qua, però non mette le canzoni.
1: Di là, diciamo, è nascosto, sì, non si fa vedere.
0: Sì. No, perché sta preparando un'altra situazione con me, quindi ho detto facciamo questa situazione che è molto molto divertente. Va bene, come state? Oh, tutto bene? Cioè, prima giornata di radio per te oggi, no?
2: Sì, ti devo dire.
0: Hai citofonato i vicini di casa per dire guardatemi in TV su 87.
2: No, ho suonato a tutti.
1: Siete l'ascensore con tutti i tasti.
0: Avete suonato e scappato. Come mai?
1: Cioè,
0: perché non vi davano il pallone che era caduto al secondo piano?
2: No, quello salivo.
1: Ma anche a me il bello è che adesso no, nella vita ti torna tutto. Oggi anche a me mi citofonano sotto casa. I bambini tipo quando passano sento drin.
0: E tu che fai? Ah, ti citofono.
1: No, passa, sai, certo. L'abbiamo fatto tutti, dico, nel senso. Allora ora passano pure giustamente. No?
0: Che bello.
1: Il cerchio che si chiude. E dico, pensa quanto ero.
0: Siamo in diretta 17:40, siamo in diretta questo 29 di giugno, tante canzoni interessanti, molti sono i video che guardate sul nostro canale visibile in tutta la Calabria, l'87, perché questa è Radio Touring, baby.

0: torneranno gli stessi a settembre, quindi state tranquilli se vi siete affezionati. Cioè, uno si affeziona, no? Da lunedì al venerdì ascolta un programma, poi a quell'ora
1: poi improvviso.
0: Poi vabbè, giustamente la vacanza sono per tutti. Voi avete già scelto un posto meraviglioso dove andare a trascorrere almeno due settimane, come la storia?
1: Beh, direi che qui,
2: guarda, io ne ho il programma due.
0: Devi fare hai programmato due vacanze, sì, quella sì, tenda
1: magari magari
0: come no. Ah, più comfort.
1: Vabbè,
0: faccia
2: un po',
0: va bene, giusto. Beh, giusto,
1: bisogna alternare. Per esempio, il campeggio è una roba molto molto figa da fare.
0: Sì, è bello.
1: Vai nelle cascate, vai nelle cascate, ti butti nelle cascate, poi esci, bello arrostito la sera, fatti metti la tenda.
0: È bellissimo.
1: Spettacolare. Bello, oppure pure il camper, ancora più bello.
0: Il camper
1: stiamo fantasticando. Sarebbe un'esperienza bella cosa.
0: Il camper è impegnativo, ragazzi,
2: sì, sì, immagino.
1: È più, diciamo, è limite tra una vacanza e
2: un lavoro quasi.
1: Più o meno, dai. Siamo lì.
0: Però la tecnologia ormai aiuta. Una volta c'erano le cartine famose dove dovevi capire dove era un posto, magari ti perdevi strade facendo.
1: Però comunque sì, il discorso, no, per esempio di scaricare le acque, gli attacchi della corrente.
0: Ma tu sei pratico? Sei stato
1: mi sono informato.
0: Ah, ti sei informato.
1: Avevo un camper, poi non ce l'ho avuto più, però mi sono informato, sai, prima o poi vorrei andare. Speriamo.
2: andremo insieme.
0: Auguriamo una buona vacanza ai nostri viaggiatori di camper, non
1: quelli in viaggio, dai.

0: altri due supereroi dall'altra parte. Mi ricordi, Filippo, il tuo nome?
1: Il mio
0: il cognome non fa niente, ma alla fine sei Filippo e basta.
1: Sì, ah no, vabbè, il soprannome qual era?
0: Non siamo riusciti.
1: No. Qualcuno mi pare che avesse detto tipo Filippo Junior, ma mi pare un po'
0: brutta cosa.
1: Non rende abbastanza l'idea, secondo me.
0: Comunque, Filippo, lo sentite se siete in autoradio con la macchina sul lato destro del vostro impianto stereo. Io al centro invece abbiamo il piacere oggi per la prima volta nella storia.
2: Oh, Raffaele.
0: Raffaele che parla alla radio.
2: Esatto.
0: Com'era?
2: Guarda. Bella esperienza, devo dire.
0: Ok.
2: Da tornare
0: così la prossima volta che vai a ballare, fai il nostro nome e ti fanno entrare.
2: Fanno entrare un po' prima.
1: Lo sconticino.
0: Che bello, ragazzi. 17:48 in diretta, tante canzoni nuove, le avevo già annunciate, molte le avete già sentite in anteprima nel weekend. Questa è la nuova di Katy Perry con degli effetti speciali.

0: sì,
1: sono quelle, no, che continuano a, diciamo,
2: i jingle
1: a passare, sì, ah, esatto.
0: Ma perché è un gioco che facciamo sempre, no? Il fatto di prima del 21 di giugno, che inizia ufficialmente l'estate, di pensare tutti quelli della radio alle tre canzoni che possono essere i tormentoni. Noi abbiamo scritto, diciamo, in una busta e la apriremo dopo il 15 di agosto.
1: Ah, è perché segreta, sì, tipo.
0: No, ognuno ha fatto le sue tre preferenze. Okay. Entro il 21 giugno, perché a quanto pare è quella la data dove poi le case discografiche dicono: ok, ragazzi, abbiamo mandato le canzoni. Sì, sì. Divertitevi.
2: E chi sa, becca tutte e tre che vince.
0: No, vabbè, è un gioco tra di noi, però. Non mi chiedere, quest'anno abbiamo avuto serie difficoltà a cercare tre canzoni che magari.
1: Però rispetto ad anni dove c'era.
0: Despacito?
1: Bravo, no, una di queste, oppure non lo so, Vente Pajà.
0: Quale?
1: Vente Pajà.
0: Non è questa canzone che senti solo tu?
1: No!
0: Qual è questa canzone?
1: No,
0: mi sfugge.
1: Se la senti, te la ricordi per
0: allora,
1: forza.
0: La sentiamo tra un po', sì. Va bene? Va bene, state con noi.

0: During 104 notizie.
1: Si accende il confronto sulla situazione del pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Dopo la denuncia di Nursid, CISL FP, FP CGL, UIL FP, FIALS e il coordinamento RSU, respingono le accuse parlando di una ricostruzione strumentale della realtà. Secondo le sigle, il problema principale resta la carenza della medicina territoriale, che porta in ospedale numerosi casi non urgenti. I sindacati chiedono interventi strutturali per alleggerire la pressione sul pronto soccorso e migliorare l'assistenza ai cittadini. La Regione Calabria avvia la fase operativa del Piano Primi, che destina circa 30 milioni e 900 mila euro alla manutenzione della rete stradale secondaria dei piccoli comuni. Sono 212 le amministrazioni interessate, di cui 49 nella provincia di Reggio Calabria. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza delle strade più danneggiate da dissesto idrogeologico e maltempo. L'obiettivo è migliorare la mobilità, ridurre l'isolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo dei territori. È stato arrestato in Spagna Domenico Paviglianiti, conosciuto come Don Mico, ritenuto dagli investigatori elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Il boss era latitante dal 2022 e doveva scontare oltre 19 anni di carcere per condanne definitive per associazione mafiosa, omicidio e reati in materia di armi. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia Nazionale nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dal GICO della Guardia di Finanza. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di estradizione verso l'Italia.
2: Lo sport.
3: Anche questo rientra nel metodo Cannizzaro: decidere, chiudere le partite e comunicare solo quando tutto è definito. Un modo di procedere che in questi giorni trova un curioso parallelismo con quanto sta accadendo attorno alla nuova regina di Claudio Lotito. Il passaggio di proprietà è stato ufficializzato soltanto 3 giorni fa, ma è difficile immaginare che l'imprenditore romano non abbia già tracciato la strada. L'organigramma societario, le figure dirigenziali, il direttore generale, il direttore sportivo e probabilmente anche l'allenatore. Tutto potrebbe essere stato già deciso o comunque impostato. Anche in questo caso però domina il silenzio. Ogni dettaglio dovrebbe essere svelato nel corso della conferenza stampa che vedrà insieme Cannizzaro, Lotito e Ballarino. Ma anche sulla data ancora nessuna comunicazione. Martedì, giovedì, al momento si tratta solo di ipotesi. La città attende quindi 2 annunci diversi, ma entrambi molto importanti. Da una parte la giunta comunale, chiamata ad avviare il percorso amministrativo dei prossimi anni. Dall'altra la nuova regina, che sarà tra società, area tecnica e squadra. Cannizzaro e Lotito, pur in ambiti diversi, si muovono con lo stesso passo. Massimo riserbo, poche parole e comunicazioni solo al momento ritenuto giusto. A Reggio intanto cresce l'attesa e il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Cerca di ottenere sempre ciò che ami. O dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: devi partire col tuo Concord, chiedono alla regia.
1: Col mio?
0: Concord. No, sai che è Concord.
1: Aspetta, no, questa mi sfugge.
0: Era un aereo che andava a New York da Londra, 300 km, cioè in tre ore, cioè una cosa allucinante. Non lo fanno più perché poi è successo durante una brutta tragedia e quindi hanno deciso la Concorde, che era l'industria sia francese che britannica che le realizzava, ed era la forma particolare, il Concorde.
1: Aveva una forma, cioè,
0: sì, la spunta fusola, sì, un aereo pazzesco. Impiegava solo tre ore, non so quanti mesi.
1: Sei studiato,
0: quante ore, cioè quante, sai il suono, no, del Big Bang, cioè quando arrivi oltre rompi il coso del suono, no, il muro del suono.
1: È per forza,
0: quella velocità, sì. Bene, siamo tornati in diretta 18:10, abbiamo preso Filippo perché era tutto in... Sta scegliendo anche il percorso. Che stava facendo, ragazzi?
1: Sì, no, era praticamente mio padre mi stava riportando che l'aereo per Parma gli sta facendo 3 ore di ritardo. E quindi
0: da Parma?
1: Per Parma. Con annesse imprecazioni, eccetera.
0: Ma ci sarà caldo, non so, i sistemi si saranno.
1: Ma sai come si dice? L'umidità.
0: L'umidità.
1: Salsedine.
0: Senti, vuoi presentare il nostro super ospite di oggi? Dai, lo presentiamo perché per la prima volta ci fa piacere quando le persone si avvicinano al mondo della radio.
1: Sì, il grande Raffaele.
0: Ciao Raffi, grazie di cuore.
2: Sì. Grazie a voi.
0: Appena entrato in radio ha detto voglio fare il DJ. Io ho detto ma vedi che non è facile.
1: Vabbè, però
2: volere e potere.
0: Come mai? Perché sei andato in una discoteca, cioè in un posto a Messina lo scorso weekend. Ti sei impressionato perché hai fatto fila. Dice no, io per evitare la fila, ecco perché scherzavo prima.
1: Sì. No, allora dice vabbè, faccio il DJ così supero il problema.
0: Però devi andare prima, di stare fino alla fine.
2: Però metti la musica che vuoi, stai un po' là.
0: Ecco, questa è una bella cosa che hai detto. Metti la musica che vuoi. Mm-hmm. Quindi la gente ascolti, che la ascolta il tuo suono.
1: Diciamo,
0: bravo. Sì, allora parti bene, allora ti posso dare la benedizione come
2: vale
0: the
2: tanto
0: doctor, the DJ.
1: Depresti.
0: Lo presti University.

0: abbiamo scoperto Tame Impala. Impala? Chi è? Ragazzi, dai.
1: Guarda,
0: avete studiato. Allora, torna la prossima settimana. Com'è che facevo la scuola?
2: Vabbè, dai. Vieni la prossima volta.
0: Due? No, io non metto sti.
2: Ora invece all'università ti dicono va bene, meglio se si presenta al prossimo appello.
0: Così lo dicono.
1: Sì. Guarda, se ti va bene ti dicono anche il 18 lo accetti.
2: Sì, nel migliore delle ipotesi, se no ti dicono
0: 18 torna. Aiuto.
2: Però certo. perché comunque 18-30 non fanno una laurea, ma no, invece 30-18 fanno una laurea.
0: No, spiegami che mi devo prendere la carta e la penna.
2: Allora.
1: No, ti sei confuso.
2: No. Allora, 18-30 non fanno una laurea.
0: Cioè 18 volte che hai preso 30,
2: esatto, non fanno una laurea.
0: Fanno una, ecco.
2: Ma 30 volte che prendi 18, cioè 30 esami, fanno una laurea.
0: Okay,
2: capito?
0: È intelligente. È intelligente.
2: Ergo, ovviamente, ragazzi, studiate perché non vogliamo trasmettere un cattivo messaggio promozionale.
0: No, perché partiamo dall'Oppressive University, scusa.

0: come siamo, ragazzi? Oh, come stiamo?
1: Siamo carichissimi.
0: Ha spento qua. Tutto qua la radio.
1: Mi è rimasta una cosa di Tommaso Paradiso della canzone di prima.
0: Che poi non sapevo che fosse tifoso delle,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: biancoceleste.
1: Sì, tifoso è Aquilotto.
0: Ah, sì.
1: È Aquilotto. È uno, diciamo, dei pochi cantanti, no, che tifa Lazio.
0: Importanti, magari.
1: Importanti, poi, cantanti. Poi, vabbè, diciamo che loro si sono appropriati anche di Lucio Battisti. Ma in realtà poi uscì fuori che Lucio Battisti in realtà non era laziale, però diciamo che...
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: Poggio Bustone,
1: sì, sì.
0: Che era in provincia.
1: Addirittura
0: di
1: si sono appropriati anche di Frank Sinatra, di My Way, vabbè. Ma...
0: No, no, aspetta, fammi raccontare, mi diverto.
1: No, allora, praticamente, siccome i laziali, giustamente...
0: da un punto di vista lui è romanista,
1: esatto.
0: Quindi qualsiasi cosa vanno quelli d'altra parte.
1: Sarò di parte, lo confesso, sarò di parte.
0: Però
1: comunque... Siccome loro non è che molte celebrità, cantanti o comunque persone famose sono laziali, okay. Notoriamente la maggior parte sono romaniste,
0: sì,
1: Alberto Sordi,
0: sì, giustamente,
1: tutti gli altri, Antonello Venditti, eccetera eccetera, no? Però proprio per questo loro si sono appropriati sempre di cantanti che non c'entrano nulla con la Lazio. Cioè loro mettono la canzone di Frank Sinatra allo stadio.
0: Uh-huh.
1: Ok, cosa c'entra Frank Sinatra con la Lazio?
0: My Way.
1: Uh-huh. Esatto. O almeno la mettevano, non so se ancora la mettono ancora, ma cosa c'entra Frank Sinatra con la Lazio? Nulla, non penso che a New York ti fa la Lazio. Cioè, non credo che funzioni.
0: Ah, ma tu stai facendo un pensiero tuo.
1: Sto facendo un pensiero mio, però comunque sia.
0: Okay.
1: E stavo dicendo di Tommaso Paradiso, quanto erano belli e bravi i dei giornalisti. Cioè l'ex gruppo di Tommaso,
0: certo,
1: Paradiso,
0: certo,
1: no?
0: Okay.
1: Cioè io quando ci sono rimasto malissimo.
0: Okay.
1: Quando hanno fatto New York, Felicità puttana,
0: sì, sì, tutte
1: eccetera,
0: canzoni
1: eccetera,
0: qua.
1: Eccetera. Bellissimo, bellissimo.
0: E lui non senti le canzoni perché fa di
1: no.
0: Volta.

0: lupa, no?
1: Sì,
0: la lupa,
1: della lupa, lupa, esatto. Sì, no? Sì, okay. Sì, no, no, siamo, ci siamo, quindi, ci siamo. Non confondiamo.
0: Che meraviglia, ragazzi, che bello. Il calcio, perché alle 7 gioca il Brasile.
2: Sì. Non so
1: l'altro...
2: chi gioca, però.
1: Sì, sì.
2: Cioè,
0: se non gioca Neymar, forse, ragazzi.
2: Forse non, beh, è, non gioca,
0: non è, diciamo, non è convocato.
1: Diciamo che, se vogliamo dire, Neymar ha finito la carriera 3 anni fa. Però, siccome, diciamo, comunque fa squadre nello spogliatoio, Ancelotti l'ha scelto di convocare, però comunque si vede che comunque è abbastanza debilitato. Ecco.
0: Ora, vi posso dare una notizia di sport?
1: Vai.
0: Oggi
1: vai.
0: C'era Wimbledon,
2: sì, sì.
0: Sinner ha vinto contro Cechmanovic, serbo. Al quinto set, non ha giocato bene, però al quinto ha vinto, vi posso dare 4-6, ha perso il primo, poi 6-7, aveva perso anche il terzo al tie break, poi ha vinto 6-2, 6-1, vabbè, comunque è sempre il campione,
2: sì,
0: uscente,
2: certo.
0: Il nostro numero uno del mondo.
2: Imbattibile.
0: Bravo Sinner, bravo. Ha vinto Sinner, ragazzi, quindi oggi saremo strafelici. Lui per chi tifa, sai che chi tifa lui, no? Sinner. Dai, te lo dico in privato.
1: Ah, sì.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30. Incontri di

vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Gaia in diretta su Radio Touring 104, Castle of Presti, dalle 5 alle 7. Voglio salutare i miei colleghi che molti sono in vacanza dalla radio. Ciao ragazzi, cioè, sono presi una pausa, torneranno a settembre, però
1: è caldo.
0: No, è giusto, hanno finito gli artisti da intervistare, però noi ci siamo, resistiamo, non abbiamo degli artisti da intervistare, ma abbiamo Filippo e il tuo compagno di classe.
2: Per quanto comunque, no, ognuno di noi in fondo è un artista a modo suo,
0: certo,
2: secondo me.
0: Lui vuole fare il DJ, appena è arrivato in radio ha detto voglio fare il DJ.
2: Scherzi, la musica è la prima forse delle arti, arti diciamo, no, che mastichiamo tutti i giorni.
0: Però mi ha confermato, perché andando in giro, perché lui è un tipo che va alle feste, ha detto ma cioè, come mai mettono queste canzoni, io non ci so dare una spiegazione, che...
1: Allora, ho detto, ma mettono sempre le stesse.
0: Diventerò DJ, così io farò il mio suono. Dai. E poi ci seguiranno finalmente.
1: Speriamo di sì.
0: Dai, ok. Allora, Gaza. Facciamo il tifo per.
2: Possiamo dire che è Gaza, dai.
0: Il nostro super amico che è venuto a trovarci in radio. 18:37, arriveremo fino alle 19. Ci sono altre canzoni nuove da farvi sentire, come questa di Benson Boone.

0: ho capito il gusto di musicario, poi qualche mesetto che arriva in radio lunedì. Salutiamo Irene che doveva essere con noi, giusto?
1: Eh sì, dai, vabbè,
0: ciao Irene, studia, mi raccomando,
1: la sessione sta sessionando come si suol dire oggi, uno degli altri, no?
0: La sessione si sta sessionando.
1: Sì, sì.
0: Però è bello perché abbiamo degli ottimi consigli suoi. Su dei remix delle canzoni che magari vanno, cioè l'originale ufficiale.
2: Sì, prendiamo più che altro le canzoni, anche quelle un po' più vecchie, diciamo, no? Aggiungendole con altre basi. O...
0: Fanno anche i mashup molte volte.
2: Mashup, vanno molto.
0: Tu mi spiegavi prima che c'è un genere musicale che non è tanto famoso, però fa alzare le persone, no?
2: Sì, com'è il genere che funk brasiliano.
0: Funk brasiliano?
2: Sì, allora, molti lo usano pure in palestra, ti dico.
0: Okay.
2: Proprio per gasarsi, per caricarsi.
0: Il però... funk brasiliano?
2: Sì, sì.
0: Cioè, un po' minimal, com'è? I suoni sono un po' techno,
2: no,
0: tech house.
2: Sono molto elettronici, cioè non c'è proprio uno strumento in
0: poi
2: generale.
0: Poi c'è la parolina magica in portoghese.
2: Sì, sì,
1: sì, sì. La buttano là, la buttano lì. Dobrigado.
0: Mi ha detto il nostro regista Niki che è tifoso del Brasile, perché giustamente non essendoci l'Italia, molti
1: deve
0: hanno
1: scegliere un'altra
2: Argentina
1: squadra
2: o Brasile.
0: 19 c'è, perché ci sono molti giocatori che giocano nel nostro campionato.
1: Esatto.
0: La nazionale verde oro scenderà alle 19 tra un po' in campo, quindi dobbiamo chiudere 3 minuti prima.
1: Vabbè, dai.
0: Va bene, ok, partita. Ok, allora.

0: No, dimmelo tu.
1: Approved.
0: Approved. Io l'ho sbagliato sempre tutta, no?
1: Vabbè, non ha importanza. Approved. Non ha importanza.
0: La ripeti una volta.
1: Approved.
0: Ok.
2: La scuola d'inglese, la scuola d'inglese.
1: E che qua. No, ma non è la scuola. La scuola avrebbe. No, vabbè, no, non lo dico perché poi sennò sembro spaccone.
0: No, però ha provato. Mi piaceva perché sì. Quando è un disco doppia P, come dico io, potente potente.
1: Sì, sì.
0: No?
1: PP.
0: Allora mi piaceva dirlo. Parlavo in italiano.
1: E gli buttavi no quella.
0: Sai quando timbri la coda. Ok, sì, va bene, esatto. Vai avanti.
1: Vai. Esatto, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, però non mi sono mai curato di capire se l'inglese era perfetto.
1: C'è sempre tempo.
0: Va bene, no? Grazie, ragazzi.
1: Voglio dire. Se vuoi. Di...
0: Qui, secondo me a settembre se casa lo prendi alle 5 di te, lo condurranno loro due.
1: International, è il caso che presti, si evolve.
0: Siamo quasi in chiusura. Oggi una bella sorpresa perché facciamo i complimenti a lui perché musicalmente ci ha dato una marcia in più, giusto?
1: Sì, sì, grazie, sì, sì, sì.
0: Grazie, ragazzi.
1: Ma no, ma ne mastica. Sì, sì.
0: Io direi di accendere la strobo. Si usa ancora la strobo in discoteca, no? Un po'. Però sono gli scanner che lampeggiano così, no?
1: Bellissimo.
2: Ti dirò. Sì.

0: Rex, vecchio successo del Fedless. Bene, 3 minuti e 19, poi ci sarà l'informazione nazionale, Radio Touring 104, se vi perdete qualche notizia basta andare sul nostro sito touring104.it, la nostra redazione aggiorna sempre alla grande qualsiasi cosa succede sul territorio, non solo.
1: Eh beh sì, dai, sono
0: grande, grande ragazzi, grande, grande. Grazie, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie al grande Raffa.
0: Fai tu i saluti finali.
2: Grazie al grande Raffa che si è prestato a, a cimentarsi nel mondo della radio. Yeah. Secondo me hai un futuro come DJ.
0: No, vabbè. Però vediamo. Come vediamo. Gusti musicali è così, cioè, ce la faccio sentire. C'è anche il nostro Tony R che ha provato.
2: Dimmi se poi vai a suonare, che vengo solo da te, ti faccio le sponsorizzazioni. Okay. Ti faccio quello
3: sei
2: che vuoi.
3: Sei il primo che lo sa. Vabbè, vabbè. Per forza.
2: Allora, no, io ti faccio da voicer. Allora, dai.
0: Da vocalist.
2: No,
0: voicer.
2: Mi sono confuso. Vabbè,
0: sì, dai, sei zitto.
2: Scusate.
0: Grande Filippo, ti vogliamo bene. Ci vediamo.
2: Sì, dai, ci ho provato.
0: Torniamo domani. Ciao da Filippo alle 5:07 con Casa Roberto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati in ascolto dalla redazione. Sei persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stade, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e due persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
2: Restiamo all'estero, dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico e del Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. L'ha reso noto l'ASL 3.
2: Un anziano ha perso la vita nel torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: A Prato, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
2: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza. Convinto ad allontanarsi dalla compagna, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
1: Infine lo sport. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque set per piegare le resistenze di uno straordinario Miomir Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale in favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borg dopodomani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Business.

0: Umbaca Mobility Solutions. Trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione.

0: modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stade, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
2: Restiamo all'estero, dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico ed El Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. Lo ha reso noto l'ASL 3.
2: Un anziano ha perso la vita nel Torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo, una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
1: A Prato, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
2: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza. Convinto ad allontanarsi dalla compagna, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
1: Infine lo sport. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5-7 per piegare le resistenze di uno straordinario Miomir Kecmanovic, 50 della ranking ATP, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale in favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borg dopodomani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Buonasera, bentrovati qua dalla terra del ghiaccio, la terra del gelo, la terra della grandine e del congelo. Non è vero, sto scherzando, perché giustamente sono l'arcidiavolo e quindi per me tutto ciò è gelo, abituato a ben altre temperature, ma qui stiamo superando i limiti. Che dite voi con questi 40 gradi giornalieri, cara la mia Rituccia Nocera, lei che ama così tanto queste temperature polari, che mi dice, come sta?
2: Guardi, ecco, verrà a trovarmi in ospedale per i miei ultimi giorni di vita.
1: Ci siamo.
2: Oramai manca veramente
1: poco. Lei
2: poco.
1: Si rompe, mi ricordo che quando si è rotta l'unghia ha fatto arrivare l'elicottero di soccorso.
2: Se lo ricorda?
1: Con un'unghia rotta, cioè lei non esagera.
2: Guardi,
1: lei
2: domani potrebbe
1: moltiplica di nuovo un'unghia rotta, quindi arriva l'elisoccorso sopra casa sua, quindi sta patendo.
2: No, sopra casa mia, sopra l'istituto, per
1: l'istituto qua alla radio,
2: sopra l'istituto di Nail Art, perché domani ho l'appuntamento per far rifare le unghie
1: ecco qua. Ma veramente domattina lei ha un altro appuntamento, ce l'ha qua in radio alle 10.
2: Domani non ci sarà.
1: Ci siamo ricordati, perché Rita, cara la mia signorina Mazzeo, buonasera, bentrovata.
3: Buonasera arcidiavolo.
1: Buonasera,
3: ma
1: lo
3: lei
1: sa.
3: Oggi si sente più maturo.
1: Io sono più maturo.
2: Calma, infatti affronteremo questo argomento.
1: Ma lei lo sa che domani la signorina Rita urlerà canterà quel modo, canterà. No, dai, perché lei non canta, lei canta.
2: Io
1: che
2: canto,
1: bene.
2: Non urlo.
1: No, canta, non urla. Lei lo sa, signoria Mazzeo.
3: Però apprendo adesso.
1: Ecco, ma canta anche lei domani. Io so che
3: certo.
1: Lei ha un paio di pezzi super pronti, tutti nuovi. Adamo, Gino Paoli, è vero.
2: Tutta gente morta.
1: Tutta, noi cantiamo e mettiamo quasi tutta musica di gente che nella maggior parte dei casi non c'è più, purtroppo è così, però noi siamo i diavolacci, con noi la gente si sta
3: per sé. Mi scusi arcidiavolo, perché non vuole dirmi se oggi, proprio oggi, si sente più
1: io
3: maturo?
1: Vorrei respingere questa domanda, perché
3: sono lei è nato lo stesso giorno ma non anno di Giacomo Leopardi.
1: È così, infatti.
2: Spicolatore.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
3: Insomma, auguri arcidiavolo,
1: auguri,
2: volevo dire questo. Lo sa perché sta spicolando? Perché è nato anche lo stesso giorno di Masaniello.
1: Di Masaniello, vede, anche di Saint-Exupéry, il piccolo principe, e anche lo stesso giorno di Antonio Calabrò, poeta, scrittore.
2: Conoscete
1: voi questo l'arcidiavolo? L'arcidiavolo fa anche grazie per gli auguri, Danielina.
3: Vuole che le cantiamo la canzone?
1: Tutte e due insieme?
3: Tanti auguri.
2: No, non mi chiedevo questa, no. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché
1: ce lo sfottò,
2: è un bravo ragazzo.
1: Abbiamo cominciato bene.
2: Nessuno lo può negare.
1: Siete meravigliose. Siete meravigliose, spero che nessuno abbia ascoltato questo che è accaduto.
2: No.
1: Dai, allora, prima di andare nel cuore, consoliamoci con James Brown. C'è un po' di funky, musica non sudata, di più, musica da piena estate. Vai!
4: One, two, three, ho!

0: E qua ci siamo riscaldati con James Brown, abbiamo anche ballato, dai, diciamo la verità, perché ballare quando c'è l'aria condizionata si può, è vero, care le mie diavolesse?
1: Fino a un certo punto si può ballare, però con più tranquillità.
0: No, ma lei, guardi, lei è esagerata.
1: Per cortesia.
0: Questo non è caldo, è tepore.
1: Ci sono stati 1800 morti in Europa e lei me lo chiama tepore.
0: Per carità, non scherziamo con certe cose, però io scherzo, dico tepore, perché abituate come siete alle temperature del nostro piccolo infernino, da dove noi usciamo ogni lunedì alle 20, usciamo da questo luogo e ci precipitiamo qua a Radio Touring, insomma mi sorprendo che per lei 40 gradi siano caldo, abituati ai 2-3 mila gradi.
1: Abito nella parte dell'inferno dove fa freddo,
0: certo, al cielo. Ecco, proprio non avevo dubbi. James Brown, cos'è stato il funky? L'ha inventato lui? Probabile, ma ora voglio passare a un altro grande capo stipite. Signoria Mazzeo, lei stasera la vedo contenta perché già sa la notizia, quindi benissimo, è proprio felice, vero, di avere
2: la notizia
0: quella...
2: che il prossimo lunedì terrò una trasmissione tutta per me.
0: No, non è questa la notizia.
2: Bella notizia.
0: No, la notizia è che lei non è più responsabile di questa, so che questo le implicava una mole di studio, quindi ho pensato di perché non sollevarla da questo impegno settimanale, non la facciamo più la sua rubrica, perché
2: lei,
0: insomma,
2: oggi è andato al mare.
0: Sono andato al mare
2: sotto l'ombrellone, non è stato.
0: Non sono stato.
2: Si vedono
0: gli effetti.
2: Si
0: che senso, in che senso, che sono abbronzato,
2: lei insomma, dice cose non,
0: non
2: vere.
0: Dico cose non vere, dico cose plausibili, perché
2: mi pare che è il mio momento.
0: Non è il suo momento, la sua rubrica, questa...
1: il sole ha fatto male a tutti e due. Dio,
0: mamma mia, tutti quanti contro
1: smettetela.
0: Di me, prima mi cantano le canzoncine, poi mi bombardano di notizie sui cartoni dei loro tempi, che erano migliori i cartoni dei miei tempi, perché ora ci sono alleati.
1: Ma perché
0: qua
1: ci sono i cartoni adesso?
0: No, dei vostri tempi.
1: No, non ci sono i cartoni
0: dei
1: adesso.
0: Miei tempi, ho detto, ai miei tempi
1: non ci sono più
0: braccio
1: cartoni
0: di ferro.
1: L'altro giorno ho fatto un giro in TV, non
0: l'accendo
1: mai, non la uso, e ho visto quello che c'è nei canali per i bambini.
0: E che c'è?
1: Mi sono vergognata per i bambini.
0: No, ma ci sono forse.
1: No, assolutamente no, mi creda, sono dei pupazzi terribili, la maggior parte. Io mi vergognerei per loro. Ecco, solo che i bambini, non conoscendo altro,
0: lei è raffinata,
1: no,
0: e scusi, io mi vergognavo per voi che vedevate Holly e Polly là, come si
1: Holly
0: chiama?
1: E Benji,
0: Holly
1: anzi
0: e Benji.
1: Stiamo tenendo d'occhio la famosa partita dei
0: Brasile-Giappone, perché sappiamo che Holly e Benji sono in campo, loro che
1: ma si somigliano pure. Stamattina davo un'occhiata alle foto,
0: precisi, sono loro
1: abbastanza somiglianti.
0: È bello che per fare un gol ci impiegano 25 minuti, cioè una puntata,
1: va bene.
0: Puntata intera, e che corrono in quel modo parlando, discutendo del più e del meno dei casi della
1: è
0: vita. Bellissimo. Parleremo, faremo uno speciale su i cartoni e nostri dei nostri tempi.
1: Però no, so per certo che questa è la partita più seguita al momento di tutti i mondiali.
0: Certo, Brasile e Giappone, due grandi nazioni, una calcisticamente.
1: Ma proprio per via di Holly e Benji.
0: Sì, per tutte le generazioni che sono cresciuti con questo cartone particolare, e che insomma anche ha preso il calcio attraverso appunto un divertimento per bambini, mentre il calcio è una cosa molto molto seria e poetica, come poetico era un signore che fu tanto poetico sin dall'inizio e tanto insistette.
1: Si chiama Mark Lenders.
0: E nella sua no. Ecco, Mark Lenders, oddio, lei è spoetizzante, signorina.
1: No, vabbè, ma perché?
0: Lei è intanto sbaglia le previsioni del tempo e poi è spoetizzante.
1: È possibile sbagliarle.
0: Stiamo introducendo una delle più belle canzoni degli anni 60, da uno dei dischi più belli degli anni 60, Blonde on Blonde di Bob Dylan. E stavo dicendo che lui, persistendo, insistendo nella sua poesia sia letteraria che musicale, perché questa canzone è bella anche se non capite le parole, ha vinto alla fine, è stato premiato con il Nobel per la letteratura, meritatissimo direi io, Bob Dylan, One of Us Must Know.

0: E allora che ne pensate? Che ne pensate di questo brano? Dai, dove vi ha portato? Da nessuna parte, perché voi siete impegnate, lei a guardare le ricette di non so che cosa stia preparando, una tortiera di Alice, vero? Cara la mia Mazzella.
1: Pollo arrosto.
0: Ah, pollo arrosto, sì, che con questo caldo ci sta, mentre la signorina Rita è proprio concentrata sul Giappone e Brasile.
2: Sì,
0: è
2: sì, vero? Sì, assolutamente. Che, sto seguendo la partita.
0: Vuole andare a vedersi nel video là dentro, nel megaschermo.
2: Ah, perché? C'è
0: no,
2: bisogno?
0: Perché lei sta facendo qua un programma, quindi glielo sequestro quel cellulare. Insomma.
2: Ma è la stessa cosa che faccio al mattino.
0: Ma qua non è lo stesso, proprio cose da pazzi, guarda. Ormai i cellulari hanno invaso il mondo.
2: Le zanzare.
0: Poi mi hanno punto le zanzare, in che senso?
2: Mi era sembrato.
0: In che senso mi hanno punto le
2: Così,
0: zanzare?
2: Sì, avevo avuto questa impressione.
0: Ma perché mi dovrebbero aver punto? Sono nero.
2: E no, l'ho vista rossa, ho puntini rossi.
0: Ho l'eritema.
2: Mi è apparso, oddio, no. Leggerissimamente.
0: Si sbaglia di grosso, ma cosa sarà davvero di questo? Cosa vuol dire? Signorina Mazzeo, cosa vuol dire? Non è il suo momento, è inutile che fa così. La sua canzone.
1: No, volevo dire che questa camicia cioè questa camicia bianca sul nero le sta benissimo.
0: Non accetto la provocazione. Io non la accetto questa cosa. Questa sera
1: però
0: sono
1: guardi, bianco nero sta bene.
0: No, non la accetto.
2: Sempre volendo rimanere in ambito calcistico.
0: Cioè sono veramente bersaglio di queste due diavole, no diavolesse, due diavole scatenate.
1: Pantaloncini cilianneri.
0: I pantaloncini no, sono blu. Blu scuro
1: e anche le scarpe,
0: sono sicurissimo, anche le mutande azzurre, ecco, in modo che posso fare il nero alla mia pelle con l'azzurro, come vede. Questa cosa bianca che mi sono messa è stato un errore che non accadrà più.
1: Diciamo che sopra allora è Juventus.
0: Non sono mai Juventus io. Io lo sapevo.
2: Però guardi che le videocamere, sa, con queste luci.
0: Ma le videocamere non sono in bianco e nero. La mia
2: no,
0: poi è
2: però...
0: Oddio, color calma, veramente cosa sarà? Ma cosa sarà di me? Cosa sarà? Per favore, aiutatemi voi. Dalle De Gregori, grande successo del 1979. Cosa sarà?

0: Ma cosa sarà? Cosa che magnifica canzone, eh? Bellissima, bellissima. Intanto, ahimè, si è spento il sogno del Giappone. E beh, il Brasile gioca a calcio.
1: Siamo
0: alla fine
1: rimasti tutti male.
0: No, io no, veramente.
1: Io la signorina Mazzeo, sì.
0: Io tipo per una delle mie squadre, naturalmente, il Brasile. Da sempre mi aspetto sempre grandi performance. Ma quest'anno, a questi mondiali, veramente non sta incantando, diciamola tutta. Poi c'è anche Ancelotti in panchina, insomma, un motivo di più per tifare Brasile. Sì, il Giappone, sì. Simpatici, guerrieri, come dire, però meglio che si dedichino al judo, ecco. No, così, scherzo, naturalmente, però il calcio alla fine escono fuori, usciranno fuori comunque. In genere qualche sorpresa sicuramente ci sarà, ma in genere escono fuori poi i grandi valori tradizionali. Alla fine vedremo una tra Francia, Germania, Brasile, Spagna, queste sono alla fine, magari Olanda.
1: Ci siamo globalizzati anche in questo.
0: Ci siamo globalizzati, ma piano piano ancora nel calcio resiste la tradizione. Io naturalmente faccio sempre il tifo in genere per le squadre più deboli, cara la mia Rituccia, non essendoci l'Italia. Quando gioca una squadra forte, quando una squadra debole, io tifo per
1: Ghana.
0: Ecco, ora tiferò Capoverde, ma se è difficile.
1: Costa d'Avorio.
0: Però sono anche un realista, non sono un sognatore, quindi mi rendo conto sarà molto difficile per queste squadre. Ieri sera abbiamo visto il Canada col Sudafrica, insomma una partita combattuta, una partita prudente. E poi il calcio è così, vede, il calcio, chi segna va e ti segna per il Canada un portoghese, grande tradizione calcistica dei portoghesi, d'altronde parlano anche la stessa lingua dei brasiliani, e il Canada passa il turno. Ma ora vogliamo parlare di musica, questa è una trasmissione di musica, non vi siete dimenticati, non per tutti, ma magari per lei sì, signorina Rita, dico per gli altri magari no, dico non di musica superba come quella. Perché mi guarda con questa faccia, cara la mia Danielina?
2: Non so perché lei guarda me quando no, dice io, musica un po' così.
0: Un po' così, diciamo, perché lei
2: guardava la porta.
0: No, se ne esce con questi con questi esperimenti qua musicali di canzoni che come dire,
2: è il mio momento?
0: Non è il suo momento, è il momento dei Rolling Stones. E noi mandiamo.
1: Ecco una... perché guardava la porta.
0: Ecco perché
1: capito,
0: la porta.
1: Perché c'è la gigantografia
0: di Mick Jagger. E questa qua è una esecuzione di un brano famoso. Un brano per il quale addirittura in origine Keith Richards si fece. Bam, bam, boom. Stasera andiamo alla grande. Si fece costruire una chitarra apposta, una chitarra a 5 corde, per fare proprio l'accordo iniziale di Honky Tonk Woman. Cosa è la Honky Tonk Woman? Sono quelle autostoppiste. La scrissero in una stazione di servizio, scrisse i primi accordi il buon Kate. E ci sono queste ragazze favolose, negli anni 70 parliamo, del centro degli Stati Uniti, quindi zona Arizona, New Mexico, queste zone qui bellissime, che fanno l'autostop, se ne vanno in giro godendosi abbastanza la vita. E loro nel 1981 hanno fatto una esecuzione dal vivo che vi consiglio di andare a guardare su YouTube, dove la fecero proprio in Arizona a Temple, dove invitarono tantissime ragazze della città agghindate come nel Far West, sa, le tenutarie di quei casini le lavoranti di quei casini del Far West. Ecco, ci sono questo gruppo di una settantina di ragazze bellissime, tutte bellissime, che mentre i Rolling cominciano a suonare entrano sul palco circondandoli e dando così vita a un momento veramente entusiasmante di tutta la carriera dei Rolling Stones. La ascoltiamo, Rolling Honky Tonk Woman. Guardatevi il video.

0: Sì, una grande performance, una delle canzoni più divertenti e più belle dei Rolling. La prima volta che io li vidi dal vivo eseguire questa canzone, ai lati del palco si gonfiarono durante l'esecuzione proprio della canzone due bambole gonfiabili alte 25 metri, cioè quanto un palazzo di 6 piani. 25 metri di bambole gonfiabili fantastiche, e io ero della zona nel lato sinistro insieme a un mio amico Angelo, a cui mando un saluto casomai fosse in ascolto, e vi assicuro che ci trasmisero quella bella dose di sensualità che la musica dei Rolling è, appunto, quell'evocazione così dell'Eros, sanno trasmettere in un pomeriggio, anzi in una notte di luglio calda, più o meno come questa sera che ci sono. Quanti gradi, cara la mia meteorologa?
1: 33.
0: Ma 33 che saranno mai?
1: Entrarono a 30.
0: Che saranno mai? 33
1: sì, con
0: gradi.
1: Con l'umidità del 99%.
0: Fanno qualcosa. Allora, mando i saluti al mio amico, ai miei amici del bunker, e soprattutto al responsabile internazionale del bunker che oggi mi ha mandato.
1: C'è anche un responsabile internazionale.
0: Sì, c'è un responsabile internazionale, si chiama Carmelo, che insomma dice che dentro il bunker si sono decisi a passare dai ventilatori all'aria condizionata dal 61, e che stanno là dentro a quest'ora sono abbastanza cotti. Mando i saluti anche ai miei amici a Turchino. Mando i saluti alle ragazze del Staccionata, sedute sempre là, ragazze con i cellulari, vi devo richiamare in diretta? Mi dite? Naturalmente scherziamo, noi guardiamo i cellulari in continuazione perché vogliamo essere aggiornati delle cose del mondo, anche perché è giunto uno dei momenti, un momento, io sapevo,
2: irresistibile interità.
0: Allora, sapevo, ho capito. Anche, ecco, ma non è il caso che balli così, signorina Rita, si calmi.
1: Guardi che stasera io sono molto rilassata.
0: Si calmi,
1: anche nel ballo, perché fa troppo caldo.
0: Lei è rilassata. Io so perché lei stava guardando il cellulare, perché lei prende appunti per la sua rubrica e se li scrive, c'ha questa mania.
1: E no,
0: di scriversi
1: la rubrica
0: nelle note.
1: Ah, vuol dire adesso, no?
0: Adesso se li scrive nelle note, è vero? E quindi lei poi si ripassa le cose.
1: Rischio, non vede
0: perché
1: che
0: a scuola lei. Non è che a scuola le copiava, è chiaro.
1: Ma come si permette?
0: No, dica lei.
1: Ma guardi che io la denuncio.
0: Signorina Mazzeo, lei a scuola copiava, dica.
3: Sì, spudoratamente.
1: Signorina Mazzeo, ma cosa dice?
0: Ma aveva la cartuccera con i temi, aveva la cartuccera con i temi.
1: Non si dicono
3: sì,
1: queste
3: sì,
1: cose.
3: Sì, sempre.
0: Sempre.
3: Andata agli esami di Stato con la cartuccera. In testa.
0: Ebbene.
1: Ah, ho capito.
3: Perché avevo tutto in testa.
0: Aveva tutto in
1: testa. Ma non erano nascosti dentro i riccioli.
0: Sì, no. Allora. Abbiamo ascoltato questa sigla orribile. No, io vorrei sapere anche quando deciderà di cambiarla, perché
1: mai,
0: insomma,
1: perché
0: come, che vuol dire mai?
1: Certo.
0: No, che vuol dire mai?
1: Perché è stata scelta apposta per me.
0: È apposta irresistibile, va bene, sì. No, ma è giusto che lei si convinca così, va bene.
1: Ma non è che sono convinta.
0: No.
1: Sono assolutamente certa.
0: Certa, sì.
1: È stata scelta apposta
0: per
1: me. È confacente.
0: Allora, qual è la
1: di perdere tempo, parliamo
0: sì,
1: della
0: parliamo
1: che
0: comunque
1: sera.
0: Poi ne parliamo, secondo me va cambiata perché lo share si abbassa, comunque dai,
1: Turchino,
0: no, ecco,
1: vieni
0: Turchino,
1: a difendermi da questo
0: Oli e Benji, come si chiamano,
1: sì.
0: Allora, quale canzone questa sera, di che parliamo, di quale
1: Tanto
0: meraviglia, perché
1: di
0: diciamo
1: Fogarty.
0: Oh, John Fogarty a Reggio non è mai stato.
1: Che ne sa lei?
0: No, ha ragione, è venuto perché è venuto Bob Malone, un suo amico.
1: In qualche modo.
0: Che noi abbiamo ospitato proprio in teatro.
1: In qualche modo c'è stato.
0: Che ha suonato proprio con John Fogerty, gli faceva il pianista, Bob Malone, è stato al dopolavoro al Teatro Metropolitano.
1: Io sono stata costretta a mettere una parrucca bionda, non ricordo bene perché.
0: Perché? Sì, è vero, c'era qualche motivo. E allora, John Fogerty, dei mitici Creedence Clearwater Revival. È vero? Sto dicendo bene? Sto andando bene?
1: Sto benissimo.
0: E quale?
3: Un inglese perfetto.
0: Un inglese? Ah, visto come sto studiando. Sì, è vero. Si sente, eh? Dai.
1: E allora, dopo aver valutato attentamente.
0: Questa volta non mi è riuscito il trucchetto, di farmi cadere nelle trappole delle vostre grinfie. Dai.
1: Dopo aver valutato attentamente,
0: sì?
1: Ho scelto Have You Ever Seen the Rain?
0: Ah, Have You Ever Seen the Rain? Ah, nuovissima, sì, non si è
1: mai 1970.
0: Favolosa, favolosa. Dai.
1: Lato A o lato B, non si è ben capito di cosa. Comunque faceva parte dell'album Pendulum.
0: Sì, che è il successivo di Cosmo, no? Dei Creedence.
1: Sì, faceva parte dell'album Pendulum. Aspetti un attimo che abbiamo problemi di altro.
0: C'è già qualcosa che fischia. Vuole il mio microfono. Vuole. Oh.

0: del Festival Bar, classificandosi penultimo.
1: No, e riscuotono un buon successo. Si esibiscono anche alla finale dell'Arena di Verona.
0: Ma
1: mi ha tolto la sigla?
2: No, abbassata,
0: perché ecco,
1: la vogliono ascoltare.
0: Non è vero, solo Anna Rita Padda, magari, se fosse in, solo lei la ascolta, gli altri cambiano.
1: Quindi adesso ci ascoltiamo,
0: non tutta, naturalmente, un pezzettino di questo lamento, di questo brano.
1: Lei la conosce Addormentata?
0: No, io Addormentata non la conosco, però sono disponibile a sentirne non più di una quindicina di secondi. Ecco,
1: un minuto e mezzo.
0: No, un minuto e mezzo.
1: 4 minuti e 3.
0: Non è possibile che perdiamo tutto il pubblico, quindi va bene, dai, per favore non cambiate frequenza, rimanete qui. Panda.

0: Bellissima, bellissima, siamo d'accordo con il
1: finalmente suo ha capito. Finalmente.
0: No, io veramente ho, vedo anche la signoria Rita là che sta cercando una flebo per riprendersi. Anche gli ascoltatori da casa, vi prego di avere un po' di...
2: Era una canzone molto calda.
0: Era una canzone calda, sì, una canzone. Ma dove l'ha trovata questa settimana?
1: Guardi, vera? Io li conosco innanzitutto.
0: No, come li conosci?
1: Ci siamo sentiti stamattina.
0: Con i Panda. Ma i Panda, uno guida l'autobus, uno chissà che fa, uno amministra condomini, uno è ferroviere. Ormai è finita. O no?
1: No, sono tutti attivissimi.
0: Attivissimi, attivissimi. Andiamo.
2: Scusi signorina, sì. Mazzeo, ma ha detto che età che ha questa canzone?
0: Del 73.
1: Del 73.
2: Ma sono tutti quindi... morti.
0: No, ma non sono.
2: Voglio dire, si sono addormentati.
0: Non dica, si sono
2: addormentati come la bella addormentata.
0: No, infatti, se continuano
2: aspettano
0: così.
2: Aspettano il principe azzurro.
0: Una canzone così.
2: Che li svegli. Dice,
0: ma ci pensa lei?
2: Gli va a baciare lei?
0: In un concerto con una canzone così.
2: Sì, gli va a baciare lei, dico.
0: Riprendiamoci. Ci riprendiamo con una canzone fatta apposta per il 29 giugno. Una canzone di quelle là che ti spingono a andare a godere la vita, a godere l'estate, perché se hai un cuore affamato come quello di Bruce Springsteen, allora sì che te la vivi l'estate. Hungry Heart.

0: E siamo arrivati alla fine della puntata numero 402 dell'Arcidiavolo, 29 giugno 2026, temperatura esterna 38 gradi, che meraviglia. Siamo alla fine, vi diamo appuntamento naturalmente a lunedì prossimo. Abbiamo cincischiato come al solito, ci siamo divertiti. Grazie Rita Rituccia Nocera. Grazie, la
1: grazie,
0: cambia. La cambia la sigla?
1: Assolutamente
0: la cambia.
1: No.
0: Assolutamente no. Grazie a lei per la sua gentilezza estrema. Grazie signorina Mazzeo. Allora, beh, d'accordo che questa sarà l'ultima puntata della sua rubrica. Ci sta, ci siamo, no? Siamo
2: in questo programma?
0: In questo, no. No, come no?
2: Non è poi avrò un programma da sola.
0: Da sola, sì, in questo programma no. Va bene, stiamo scherzando. Naturalmente appuntamento a lunedì prossimo. Sempre solito orario 20:40, sempre Radio Turin 104, Radio dei Regini, e l'Arcidiavolo vi saluta qui e lo fa con i Rolling Stones. Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ciao.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima. L'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino. Ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.

Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori, che al mercato.

0: Just Train.
1: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero.

cielo, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie. Grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è in dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice.

0: È una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
1: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gorgon del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed board, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.